0: Bella Radio.
1: Sono le 2:01.
2: Non lo hai ancora fatto? Fallo adesso! Scarica l'app gratuita di Bella Radio. Ogni giorno una

0: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
1: Bella radio. Canzoni napoletane.
2: Gianni Fiorellino. Simona cosa sola?
3: Tu promette

0: bella radio, bella radio.
1: Canzoni napoletane. Luciano Caldore, Attimi.

Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.

0: bella radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane. Franco Stacco, tu m'hai fatta innamorare.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio.
2: Oh, oh, oh. Sono i napoletani.

0: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore. Bella. Bella radio. Canzoni napoletane.
1: Gioele Spadaro, Sole, Mare e Discoteca.

0: I me spero, ma ci sono pure.
1: Bella radio.
2: Bella. Canzoni napoletane. Mimmo Dani, quando sto con te.

0: un attimo. Accendi un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio. Canzoni napoletane.
2: Franco D'Amore. Na notte sì, na notte no.

0: radio, bella radio.
1: Canzoni napoletane. Fabiana e Enzo Barone. Ma che

Canzoni napoletane. Giuse Attanasio, fa sta zitto core.

0: radio, bella radio.
1: Canzoni napoletane. Maria Nazionale, Chiù Assaje.

0: Bella Radio.
1: Sono le 3 e 58 minuti.
2: Bella Radio.
3: Canzoni napoletane.
4: Gianni Fiorellino. C'era una volta Peter Pan.
5: C'era una volta un uomo coi capelli ricci ed un sorriso in più. Metteva sulle corde la sua vita fa.

che resta lì? Perché si permette che agnalli improvvise con l'uno cielo? E senza manca d'avvisata porta in braccio una realtà che non conosci. Si sostituisce a Dio e in un momento devo imparare tutto quello che non sapeva. Ti fa chiacchierare una scusa, ti mette chi l'appuntamento a domenica mattina innanzi a una fotografia che non pensava mai di tenere. Che resta lì?

0: disponibile per tutti i dispositivi.
1: Antonio Zinna, non sei un'avventura.
2: Su Bella Radio, Antonio Zinna con Non sei un'avventura.
3: Sono

0: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
1: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: bella radio, bella radio.
1: Canzoni napoletane.

Io ti pretendo, non mi fermo niente, la vita tua è da mia. Sono possessivo, se ti tocco niente, un pozzo fa solì. E ti scopazzo solo se qualcuno può, tu guarda in faccia.

Io ti pretendo, non mi fermo niente, la vita tua è da me. Sono possessivo, se ti tocco vieto, posso fare solì. E ti scappazzo solo se qualcuno può guardare un

0: Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.
1: Marco Calone, bionda, mora, rossa.

0: Canzoni napoletane. Nando Mariano, dedicata a te.
1: Quanto tempo che è passato? Quanto momento bello ha già sciupato? E mo questo che qua, tu giuro, solo un momento bello te voglio regalare. Ma scendo a fianco a te, mentre tu dormi da strigna a me. Non te l'ho detto mai, senza di te non so che farei.

0: bella radio. Bella radio. Canzoni napoletane.
1: Salvo Veneziano, la ragazza di Secondigliano.

0: al chiaro di luna sulla riva del mare. Chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore. Bella, Bella Radio.
1: Canzoni napoletane.
2: Giovanna Desio, Perdutamente e te.

0: per rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio. Canzoni napoletane.
2: Giovanna De Sio, So pazza e te.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio.
2: Bella. Bella radio. Canzoni napoletane.

Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare. Quelle che più classiche non si può. Su Bella Radio, Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

all'epoca d'oro della canzone napoletana. Su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare.

a 9 figli e molla manco bene la famiglia. Sa stive caramello di lui, a casa bambini da lui all'altro, si qualcuno di voi sta malato, e se ma prima di facci

bella groove. C'è stato un tempo in cui, come per magia, le note musicali e i versi delle canzoni sono scesi giù dal cielo come per incanto. I musicisti e i poeti li hanno acchiappati con le mani e ne hanno fatto canzoni su Bella Radio. Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

Stavolta sento a me che sei sbagliato. Tu sei felice e più felice di te.

0: dall'epoca d'oro della canzone napoletana. Su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold. Bella.
1: Romantica come non mai.
0: È un'emozione che va dritta al cuore. È bella.
1: Bella Radio.

Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare. Quelle che più classiche non si può. Su Bella Radio, Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

0: Bella Radio.
1: Sono le 6:01.
2: Non lo hai ancora fatto?
3: Non l'hai ancora fatto?
2: Fallo adesso!
3: Fallo adesso!
2: Scarica l'app gratuita di Bella Radio. Ogni giorno una canzone.

0: positivi.
1: Bella radio. Bella radio.
2: Canzoni napoletane.

0: canzoni napoletane. Francesco Merola, parla con me.
1: Tu volessi una mezz'ora solamente per raccontare quando cose sono cagnate senza dire.

0: Quando l'uomo può partire, mi raccomando, se vai lontano, una cartolina, non ti scordare.
1: E tu te l'hai portata la cartolina? No, non te l'hai portata. Papà spera solo che stai divertendo. Sicuramente ti hai incontrato con tuo nome,
2: Pino Danilo,
1: Massimo Traino, Renato Caratolo. Io non lo so se mi stai sentendo, come dice mamma. Ma se ovvero è così, a noi ci manca assai. E Napoli.

0: Canzoni napoletane. Franco Calone, a figlia mia.
1: Vieni qua, papà. Ti ci racconta una storia. Caso non modo posso raccontare. Abbracciamo una poco. Abbracciamo una poco. Come sei cresciuta, figlia mia, io per te ringrazio a Dio, si stecca vicino a me. Mo' ti voglio raccontare una storia che fa parte del passato.

Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te.

0: bella radio, bella radio.
1: Canzoni napoletane. Alessandro Fiorello. Senti come batte il cuore.

0: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio.
2: Bella radio.
3: Canzoni napoletane.

Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.

0: canzoni napoletane. Rossella Feltri e Franco Moreno. Me basta.
1: Me basta di guardare in da chi stuocchio e cammina pa mano fuori mare. Me basta di incontrare per due minuti e me basta di capire in mezzo di te. Me basta che ti vedi che sono contenta una volta in mezzo a 10 appuntamenti. Ma basta un miracolo ogni tanto, ad uno pensa che si innamora di me.
2: Ma basta solo che mi stai vicino, e non mi importa che non mi fa bene. Io cambio male quando stai lontana, perché sono troppo innamorato di te. Ma basta l'ombra tua che sono contenta, ma basta sto sorriso accattivante. Ma basta solo che...

basta che ti faccio un regalo e ti sta a fianco se ti sento male, ma basta che morisce una parola perché si era paura che tu mi piaci. Ma basta poche te perché sei bella, che sto respiro caldo un po' fra spalle, ma basta di pensare a caramelle solo che tu riesco a pazzire.

0: rimasto sulla cama, stai vicino.
1: Bella radio. Canzoni napoletane. Melo Conti, sono innamorato e

0: Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
0: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
2: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio.
0: Canzoni napoletane.

0: Tommy Riccio, mamma.
1: Quanti volte mi pullate, bracciate me la nottate, quando l'attacchi su segreto, canamere.

Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore.

0: Per costruire, riparare e rinnovare servono gli strumenti giusti.
1: Pippo De King è il punto di riferimento per ferramenta professionale, termoidraulica, materiali per l'edilizia e il fai da te, con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
0: E se vuoi dare un tocco di colore, con il sistema tintometrico trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.
1: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche, perché la protezione viene prima di tutto.
0: Pippo The King, la scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
1: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero I 70.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio. Bella.
4: Canzoni napoletane.

0: Per rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio. Canzoni napoletane.
2: Mario Forte, si tu me vuol assà,

0: devi noleggiare un'auto. Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
1: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
0: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
1: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
0: 342 64 18 410.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Bella Radio. Bella.

0: Rico Femiano, bella e infame.
1: Che la luce rinda stanze notte, un messaggio dice ma che ha fatto, che la stronza vada a fare spietta.

0: Bella Radio. Bella Radio.
1: Canzoni napoletane. Tony Marciano, Si fosse a mia.

0: canzoni napoletane. Raffaello, la legge degli amanti.
1: Ciao, sono le 3 di notte, torna a me di amare.

0: la tua auto è pronta per la strada. Non aspettare, non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme. Controlli completi, professionalità e sicurezza, nel rispetto di tutte le normative. E con ogni revisione ricevi un buono benzina in omaggio. Devi cambiare gomme? Gatto Gomme ti offre pneumatici nuovi in promozione e usato garantito, a prezzi competitivi. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno. A Catania, in via Plebiscito 231. Info 095 723 1314.
1: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.000.

0: 800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: E se il posto più bello per festeggiare fosse proprio quello dei sogni? A Catania arriva Joy Park, il nuovo grande mondo del divertimento per grandi e piccini. Playground, feste da sogno, compleanni, baby shower, sale dedicate alle feste dei bambini e agli eventi degli adulti. Info 375-1417-299. La magia prende vita sabato 31 ottobre con una grande festa in via Acquicella 239. Personaggi Disney, trampolieri, giocolieri e tanto divertimento con bella radio in diretta. Start ore 18. Joy Park, il divertimento non ha età.
2: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi, 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre e solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
6: Bella è sempre con te.
7: Bella Radio, canzoni napoletane.
8: Bella Radio.
9: Sono le 8:01. News.
10: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. A Modena, Salim El Khoudry, il 31enne che a maggio ha investito 8 persone in centro uccidendo una donna, ha tentato il suicidio in carcere ingerendo farmaci. È stato portato in ospedale e non sarebbe in pericolo di vita. Arriva il maltempo con pioggia e temporali da nord a sud, mentre le temperature scendono fino a 20 gradi al nord e tra i 22 e i 24 gradi al centro-sud, in attesa di un possibile ritorno del clima di fine estate nel fine settimana. La borsa di Tokyo ha avviato gli scambi poco mossa, con il listino di riferimento Nikkei, che segna una variazione negativa dello 0,09%, attestandosi a quota 70.622,18 punti, a causa delle prese di profitto degli investitori. A Strasburgo, dopo una marcia pacifica alla quale hanno partecipato migliaia di persone, diverse centinaia di studenti hanno raggiunto la zona dell'università cercando di dirigersi in centro, dove sono stati fermati dalla Polizia Nazionale con il lancio di lacrimogeni e cariche. Andrea Sempio, accusato nell'indagine della Procura di Pavia sulla morte di Chiara Poggi, avvenuta a Garlasco, è tornato a parlare in televisione a Porta, raccontando le difficoltà della sua vita attuale e respingendo ogni accusa. Sulle Tofane, a ovest di Cortina d'Ampezzo, nel Bellunese, un escursionista di 63 anni è morto dopo essere precipitato in un canale, con l'allarme scattato dopo che i familiari non riuscivano più a contattarlo e la sua posizione risultava bloccata. A Mantova, un 52enne è stato arrestato dai carabinieri dopo che la figlia 16enne ha chiamato il 112 per chiedere aiuto, mentre lei e i fratelli cercavano di difendere la madre da una brutale aggressione. Jessica Moretti, proprietaria del locale Constellation, potrebbe percepire un'indennità giornaliera per la perdita di guadagno legata ai danni alla salute conseguenti all'incendio di Capodanno a Crans-Montana, dopo il via libera della procura del cantone del Vallese, a seguito della richiesta dell'assicurazione Zurich. Ad Agrigento, secondo le immagini agli atti dell'inchiesta della procura di Palermo, l'ex vicepresidente della regione Sicilia, Gaetano Armao, avrebbe nascosto una presunta mazzetta dentro un orologio a pendolo nel suo studio, denaro che sarebbe stato consegnato dall'avvocato Pierluigi Matta. Sul fronte politico, il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ha criticato l'operato del governo, definendolo inerte sul piano casa, sottolineando come l'abitazione sia ormai un'emergenza anche in Italia, tra salari bassi, caro vita e precariato. Il governo ha incassato le prime due fiducie alla Camera sulla riforma della legge elettorale, con voti favorevoli che hanno registrato 226 e 227, sì, mentre le opposizioni preannunciano ricorsi alla Corte Costituzionale. Il CIPES ha approvato la rimodulazione dell'accordo per la coesione della Campania, liberando risorse per il finanziamento di nuovi interventi strategici sul territorio regionale, tra cui lo Stadio Maradona. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha annunciato che verrà pubblicato un bando per il pagamento dell'affitto fino a 6.000 euro all'anno, destinato ai genitori separati o divorziati che hanno perso la casa dopo la separazione. A New York le quotazioni del petrolio hanno chiuso poco mosse, registrando un rialzo dello 0,01% a $89,44 al barile. Per lo sport, Lionel Messi ha giocato la sua ultima partita con la maglia dell'Argentina, segnando in un amichevole contro il Benin e dichiarandosi orgoglioso dei suoi 20 anni in nazionale. Per ora è tutto. A più tardi per i prossimi aggiornamenti.
11: Bella Radio. Bella Radio.
12: Le previsioni meteorologiche.
13: In collaborazione con Trebi Meteo.
14: Un saluto agli ascoltatori di Bella Radio da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. La giornata di mercoledì vedrà la Sicilia interessata da nuvolosità irregolare per la presenza di aria umida sul Mediterraneo. Tuttavia non sono attesi particolari fenomeni sull'isola, se non qualche locale piovasco al pomeriggio, soprattutto sui rilievi settentrionali. Avremo anche delle schiarite ampie sulle zone costiere, specie meridionali e sul versante ionico, con venti da sud, dunque temperature che si mantengono piuttosto elevate, valori massimi che toccano anche i 28-30 gradi, specialmente sulle aree tirreniche e ioniche. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
8: Bella Radio.
9: Sono le 8 e 6 minuti.
11: Bella Radio. Bella Radio.
12: Le previsioni meteorologiche.
13: In collaborazione con Trebi Meteo.
14: Un saluto agli ascoltatori di Bella Radio da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
15: La giornata di mercoledì vedrà la Sicilia interessata da nuvolosità irregolare per la presenza di aria umida sul Mediterraneo. Tuttavia non sono attesi particolari fenomeni sull'isola, se non qualche locale piovasco al pomeriggio, soprattutto sui rilievi settentrionali. Avremo anche delle schiarite ampie sulle zone costiere, specie meridionali e sul versante ionico, con venti da sud, dunque temperature che si mantengono piuttosto elevate, valori massimi che toccano anche i 28-30 gradi, specialmente sulle aree tirreniche e ioniche. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
7: Canzoni napoletane.
16: Sal Da Vinci, niente di particolare.
17: Niente di particolare, non esiste il mondo quando non ci sei. Tutti fine settimana li cancellerei. E nascondo questo amore un po' più giù del cuore quando sto con lei. E capisco il tuo rancore senza dire.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Bella Radio.
3: Canzoni napoletane.
4: Rosario Miraggio,

0: non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
1: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
2: Inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
3: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
4: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
3: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
5: Il tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menu completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola.
6: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
7: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
6: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! 2 fette di pesce spada, 2 gamberoni, 2 calamari e un primo a scelta per 2 persone a soli 15 euro.
7: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare ogni giorno.
8: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
9: Bella, bella radio.
10: Canzoni napoletane.
11: Stefania Lai, io e te, per sempre.

non lo posso avanzare, non ce la faccio a compensare.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: artista neomelodico.
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.
1: Bella.
5: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
6: Super grande affare vendere in Eurofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
7: Le Eurofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Eurofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
8: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
9: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
8: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
9: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
8: 342 64 18 410.
10: Saia raddoppia! La qualità e le promozioni di Saia Luxury Food arrivano anche in città. Nasce Luxury Street Food, il nuovo camion con tantissimi preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo. Scegli i tuoi preparati, portali via crudi o già cotti. Se raggiungere Saia a San Giovanni Galermo in via della Montagna 43 di fronte alla Chiesa Madre per te è difficile, adesso Saia arriva più vicino a te. Ti aspettiamo in Corso Indipendenza, all'altezza dell'Istituto Gemellaro. Ordina anche su WhatsApp 351-109-5473. Saia raddoppia. Il gusto si moltiplica.
11: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
12: Bella Radio.
13: Canzoni napoletane.

forza che sta l'urda ma canzone che scrivo con la te. Però non sono sicuro se sti lacrime, se sti lacrime sono l'urda ma con me. Se ti sei scordato e mi fa nascere con cuore, sicuramente ma non dovesse bene ancora. E tutte queste cose non mi potessero fare male. Se come a dente film mi avresti rinda a chiesa, chissà se tu allo quando mi dicesse, andiamo un cenno non mi sposa.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio. Canzoni napoletane. Franco Staco. Fumo negli occhi.

0: canzoni napoletane. Mr. Hyde e Emiliana Cantone, Tu me fai a vivere.
1: Mi è appiccicato, non sappiamo sta, non è capitato mai benura. Chi stufo cambietta non si può studare, pure quando il tuo cuore c'è giova. Mentre aspetta ancora che tu vieni a casa, sti pensieri vanno a tutto trova.

0: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: E se il posto più bello per festeggiare fosse proprio quello dei sogni? A Catania arriva Joy Park, il nuovo grande mondo del divertimento per grandi e piccini. Playground, feste da sogno, compleanni, baby shower, sale dedicate alle feste dei bambini e agli eventi degli adulti. Info 375-1417-299. La magia prende vita sabato 31 ottobre con una grande festa in via Acquicella 239. Personaggi Disney, trampolieri, giocolieri e tanto divertimento con bella radio in diretta. Start ore 18. Joy Park, il divertimento non ha età.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
3: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
4: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
3: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
4: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
5: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio.

0: 9 in punto.
1: Bella Radio. Bella Radio.
0: Le previsioni meteorologiche.
1: In collaborazione con Trebi Meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Bella Radio da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. La giornata di mercoledì vedrà la Sicilia interessata da nuvolosità irregolare per la presenza di aria umida sul Mediterraneo. Tuttavia non sono attesi particolari fenomeni sull'isola, se non qualche locale piovasco al pomeriggio, soprattutto sui rilievi settentrionali. Avremo anche delle schiarite ampie sulle zone costiere, specie meridionali, sul versante ionico, con venti da sud, dunque temperature che si mantengono piuttosto elevate, valori massimi che toccano anche i 28-30 gradi, specialmente sulle aree tirreniche e ioniche. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È Bella.
1: Bella Radio.
0: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento, bella è sempre con te. Bella.
1: Bella Radio. Canzoni napoletane. Gigi Finizio, Scacco Matto.
2: Quando la notte ti incendia la mente, è un pensiero, non sveglia il ricordo.

0: canzoni napoletane.
1: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
1: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
2: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
1: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
3: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
4: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
5: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
4: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
5: Polpette, spiedini, involtini, salsiccia ed altre specialità pronte per essere cucinate.
4: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania, in via Gramsci 86.
5: E a Catania, in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
1: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

Canzoni napoletane. Stai ascoltando Mimmo Danni, Isso, Yes.

Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.

0: la tua auto è pronta per la strada. Non aspettare, non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme. Controlli completi, professionalità e sicurezza nel rispetto di tutte le normative. E con ogni revisione ricevi un buono benzina in omaggio. Devi cambiare gomme? Gatto Gomme ti offre pneumatici nuovi in promozione e usato garantito a prezzi competitivi. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno. A Catania in via Plebiscito 231. Info 095 723 1314.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
3: Il tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menu completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola.
4: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: artista neomelodico?
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.

0: sei un artista neomelodico?
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.
5: Bella. Bella Radio.
6: Canzoni napoletane.

0: sono innamorato di te.
1: Bella.
2: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Bella Radio. Bella Radio. Canzoni napoletane.
5: Ma senti una profumi Chanel.
4: Fabiana, star.

0: E se il posto più bello per festeggiare fosse proprio quello dei sogni? A Catania arriva Joy Park, il nuovo grande mondo del divertimento per grandi e piccini. Playground, feste da sogno, compleanni, baby shower, sale dedicate alle feste dei bambini e agli eventi degli adulti. Info 375-1417-299. La magia prende vita sabato 31 ottobre con una grande festa in via Acquicella 239. Personaggi Disney, trampolieri, giocolieri e tanto divertimento con bella radio in diretta. Start ore 18. Joy Park, il divertimento non ha età. Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
1: Saia raddoppia! La qualità e le promozioni di Saia Luxury Food arrivano anche in città. Nasce Luxury Street Food, il nuovo camion con tantissimi preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo. Scegli i tuoi preparati, portali via crudi o già cotti. Se raggiungere Saia a San Giovanni Galermo in via della Montagna 43 di fronte alla Chiesa Madre per te è difficile, adesso Saia arriva più vicino a te. Ti aspettiamo in Corso Indipendenza, all'altezza dell'Istituto Gemellaro. Ordina anche su WhatsApp 351-109-5473. Saia raddoppia. Il gusto si moltiplica.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi

0: ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
1: Bella è sempre con te.
2: Bella Radio, canzoni napoletane.
3: Bella Radio.
4: Sono le 10 e un minuto.
5: News.
6: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. A Riposto, il Comune si è distinto tra gli enti siciliani per i risultati ottenuti nella riscossione dei tributi, ottenendo un contributo di 32.600 euro nell'ambito delle risorse destinate ai comuni virtuosi. In Sicilia, alcune persone avrebbero utilizzato una particolare modalità per fare sparire quanto scritto e aggirare le intercettazioni, stracciando fogli di carta in mille pezzi. Restiamo in Sicilia per fare il punto sulla Samot, che ha celebrato i suoi 25 anni di attività dedicati alle cure palliative, all'assistenza domiciliare e al sostegno alle famiglie nei momenti di maggiore fragilità. Spostiamoci a Catania, dove l'Hotel Nettuno ospita il 15° congresso regionale della SAIMES, due giornate di confronto tra specialisti dedicate alla multidisciplinarietà e alle innovazioni terapeutiche. Sempre a Catania, il palco del Platamone ospita la prima nazionale della tournée de L'Esclusa, il primo romanzo di Luigi Pirandello, riadattato da Salvatore Carmine Guglielmino, con in scena gli attori Deborah Caprioglio e Stefano Masciarelli. A Capaci, il Teatro San Giorgi ha ospitato il Gran Galà del Sicania Film Festival, una serata dedicata al cinema, alla musica e alla danza, che ha visto la partecipazione di artisti, istituzioni e pubblico per la cerimonia di premiazione della quarta edizione. Al Cinema Lux di Messina, dal 15 al 18 ottobre, torna il Cineclub dei Piccoli, la rassegna cinematografica diretta da Francesco Torre e promossa dall'associazione Arc Noah con il contributo della Regione Siciliana. Per lo sport, buone notizie in casa Catania per quanto riguarda Gabriele Pagliai, il laterale rossazzurro, rimasto fermo per un mese a causa di un infortunio al ginocchio destro rimediato nella sfida contro il Cosenza, è tornato a correre, compiendo un importante passo in avanti nel suo percorso di recupero. Per ora è tutto. A più tardi per i prossimi aggiornamenti.
7: Bella Radio. Bella Radio.
8: Le previsioni meteorologiche.
7: In collaborazione con Trebi Meteo.
9: Un saluto agli ascoltatori di Bella Radio da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. La giornata di mercoledì vedrà la Sicilia interessata da nuvolosità irregolare per la presenza di aria umida sul Mediterraneo. Tuttavia non sono attesi particolari fenomeni sull'isola, se non qualche locale piovasco al pomeriggio, soprattutto sui rilievi settentrionali. Avremo anche delle schiarite ampie sulle zone costiere, specie meridionali e sul versante ionico, con venti da sud, dunque temperature che si mantengono piuttosto elevate, valori massimi che toccano anche i 28-30 gradi, specialmente sulle aree tirreniche e ioniche. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore.

0: radio.
1: Bella. Canzoni napoletane. Bella.
2: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
3: Un'oasi di eleganza.
2: Pavimenti che risplendono di stile. Ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Nando De Marco, mille chiamate.
6: Pronto?

0: Gianluca Capozzi, Parlo e te.
1: Provo a credere che la mia sia semplice apatia.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Super grande affare, acquistar da Oro Follia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia.
2: Le Oro Follie non si fermano mai. Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio o rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi. Oro Follia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
3: Inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
4: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
5: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
4: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
6: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
7: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
8: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
7: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
8: 342 64 18 410.
9: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
10: Bella. Bella Radio. Canzoni napoletane.
11: Gianni Fiorellino l'ha fatto già cunnato innamorato.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

Lui che ha spento la tua luce ti ha rubato segno e croce. Quando parli non ti sente, non ti fa mai complimenti. Non ti porta mai un regalo perché è troppo materiale. Non gli scappa una guaglione, non piezze mai scalzone.

0: stai piangendo un'altra volta, ma perché non l'hai lasciato? Tu sei scema, sei cretina, tu sei troppo innamorata.
1: Il tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menù completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
2: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
1: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! 2 fette di pesce spada, 2 gamberoni, 2 calamari e un primo a scelta per 2 persone a soli 15 euro.
2: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
3: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
4: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
1: Bella Radio. Canzoni napoletane. Nando Mariano e Rossella Feltri. Voglio sapere.
5: Voglio sapere perché ti sei sbagliata quando ti cerchi e stai a

0: Da questo momento, on air su Bella Radio TV. Buongiorno bella gente.
1: Buongiorno bella gente.
0: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente. Sondaggi, giochi, consigli e molto altro. E voi siete pronti a interagire con noi? Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV.
2: E buongiorno, buongiorno, buongiorno e benvenuti e bentrovati. Ma che bella mattinata, questo 7 di ottobre del 2026, gran bella giornata anche quest'oggi, all'insegna così, ecco, possiamo dire sempre dell'estate inoltrata. Si sta bene dalle nostre parti qui a Catania, per chi ci segue da lontano, diciamo che la temperatura è bella, è bella, è bella ancora, dai. Allora, come va bella gente? Ci siete tutti? Vi ricordo che staremo insieme fino a mezzogiorno, per cui i nostri numerini telefonici per interagire con me sono lo 095 8739 658. Ma c'è anche un altro numero che serve per telefonare, 095 8739 658, e l'altro invece per mandare i messaggini, 388 8292 885. E già ve lo ripeto, per mandare i vostri messaggi su WhatsApp, 388 8292 885. Ida Rendano, subito qui su Bella Radio.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Bella Radio.
3: E ci risiamo, sentiamo un po' che abbiamo il telefono pronto, è cascato, va bene, riprova 095 8739 658 per chiacchierare in diretta con me. Oggi è mercoledì, siamo già a metà settimana, ma vi rendete conto come vola il tempo? Sembra ieri lunedì, che è stato lunedì, e già siamo a mercoledì. Pronto? Ci sei?
4: Mileno, sbagliato, ho fatto cadere la linea. No, sono in campagna, oggi non ce l'ho la radio per sentire la musica.
3: Ah, oggi non hai la radio, va bene, non ti preoccupare, tranquillo, sei in campagna, bene, bene.
4: Senti il rumore dell'acqua, praticando il
3: giardino. No, io il rumore dell'acqua purtroppo non lo sento, però vabbè, non arriva il rumore, però va bene, dai. Sei allora lì, cosa state irrigando, gli alberi di arancio?
4: Sì, e ora sono il periodo che devono prendere il punto per diventare più grosse.
3: È certo. Che arance sono? Che arance sono quelle dove ti trovi tu? Tarocco?
4: Sì, il tarocco rosso.
3: E il tarocco nocellaro, quello grosso, oppure quello normale?
4: Non è nocellare, il tarocco...
3: Tarocco quello normale, il tarocco Catania, diciamo, il tarocco nostro, vabbè. Va bene, dai, mi fa... Dimmi.
4: Per avere una radio con le batterie qua in macchina, una radio nella macchina.
3: Va bene. Ci potresti ascoltare? Ci potresti ascoltare anche dal telefono con l'app, con l'applicazione?
4: Ah, certo.
3: Ecco, nel tuo telefono tu hai internet, sì?
4: No, questo è ancora quello.
3: È quello antico?
4: Sì, i miei figli mi dicono, ma vacante questo.
3: Perché altrimenti, insomma, potevi scaricare l'applicazione e ti ascoltavi la radio, potevi guardarmi anche. Perché c'è anche la TV, puoi scegliere anche di vedere, di guardare.
4: Sì, ora ci aggiorniamo e facciamo.
3: Aggiornati! Comprati un telefono di ultima generazione.
4: Stai all'antica.
3: Scarica l'app, l'applicazione di Bella Radio, così ci puoi guardare, ci puoi ascoltare, puoi fare tutto quello che vuoi, tante cose.
4: Milena, ieri sai quando abbiamo fatto la diretta?
3: Sì.
4: La mia moglie, perché dove abito io c'è il muro, no? C'è sta mia figlia dell'altro muro, dell'altro lato.
3: Sì.
4: E lei ha sentito tutto quello della diretta, poi me l'ha raccontato a mia figlia. Dice, lo sai che c'era la mamma?
3: Sì.
4: Vabbè, cosa abbiamo detto? Abbiamo fatto il cazzo, abbiamo parlato di cose. Lei è contenta, sta venendo, perché ora si sono sbrigate al magazzino dove lavora. Lei si sono sbrigate.
3: Sì.
4: Hanno finito con l'uva.
3: Sì.
4: Poi incominciano a...
3: Ok, quindi hanno raccolto l'uva, hanno fatto la vendemmia.
4: No, lei non la raccoglie, lei fa le lavora che fa le vassette, per esempio, tutte d'un peso, tutti per esempio 800, un chilogrammo.
3: Sì, ho capito.
4: Vanno a finire nelle pelane.
3: Certo. E gli altri hanno fatto la vendemmia, gli operai hanno raccolto e
4: lei è brava per lavorare.
3: E lei invece fa i pesi, prende i pesi,
4: non
3: eccetera.
4: Non c'è niente, questa è una persona. Perché ora io vado. È stata in gamba, sempre in gambissima, non ci spaventa di niente.
3: Ok, va bene.
4: Va bene. A tutti. E metto un brano a piacere tuo.
3: Va bene, caro. Ok, mettiamo un brano, qualsiasi tipo di brano.
4: Che capitano in giro nel mondo, qua in tutto il mondo.
3: Non ho capito.
4: Questa è una canzone che capitano tutte queste cose, in tutto il mondo capitano tutte queste cose che non sono buone.
3: Una canzone, non saprei, sai.
4: A tutti quelli separati.
3: Va bene, ti saluto.
4: No, scusami Lena.
3: Non ho capito che canzone, però vabbè, non saprei. Non saprei, va bene, ti saluto.
4: Va bene, ciao,
3: ti saluto, ciao, alla prossima, ciao, alla prossima, carissimo. Vabbè. E salutiamo chi in questo momento sta scrivendo qui i messaggini sul 388-8292-885. Andiamo avanti, ancora un'altra telefonata, diciamo pronto.
5: Buongiorno Milena, sono Steffi.
3: Ok, va bene. Dai, vai Steffi.
5: Allora, saluto tutti voi, Bella Stella,
3: sì,
5: Piero Napoli,
3: sì.
5: Sandina,
3: sì.
5: Appuntaccia.
3: Sì.
5: Cambiare Napoli e Sandina.
3: Va bene, perfetto.
5: Persone, meraviglioso amore.
3: Meraviglioso amore, va bene. Ciao. Alla prossima,
5: ciao, a domani,
3: va bene. Intanto io volevo salutare Santina, la Napoli Fish, insomma un po' tutti, Gian Piero Napoli, che bello, dai, voglio salutare tutti, un bacione anche a Roberto che lavora lì all'interno della Napoli Fish, buon lavoro ragazzi, Napoli Fish, ve la raccomando, andateci, acquistate lì il vostro pesce, cotto, crudo, insomma come volete, qualsiasi forma.

0: La meravigliosa voce di Gigi Finizio qui questa mattina alle 10.59 sta ancora suonando Basterebbe. Ecco, l'ho scelta per Santina. Quale ha mandato un messaggio che dice che saluta tutti quelli che la salutano tutti i giorni, come sempre manda un bacione al suo maritino Peppe Farina. Ecco, lei in ascolto assolutamente. Va bene, ma abbiamo anche il mio segretario. Ciao segretario, che fai? Dice buongiorno dottoressa, ma cambiate fermata? Da quella fermata l'autobus non passa quasi mai? Perché anche tuo marito spesso perde l'autobus. Ecco, sei arrivato, hai perso l'autobus, un bacio. Va bene, saluto Bella Stella e ancora la signora Santina, Gian Piero Napoli, Sebastiano Toro, Antonio Mascali, grazie dottoressa, ti voglio bene, un bacio grande anche a te. E poi vediamo un po', Onda da Siracusa, ma buongiorno, vuole ascoltare Rosario Miraggio, grazie, buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio, è ancora è mattino, vabbè, comunque, saluto a tutti belli di Bella, bene, grazie, buongiorno, mando, chi sono, Nando, ecco abbiamo Nando, il quale voleva ascoltare una canzone di chi? Chissà se mi pienso. Va bene, vedrò di accontentarti, caro, con chissà se mi pienso, va bene. Intanto dobbiamo fermarci un attimo. No, andiamo con una telefonata, dai, pronto? Hola, pronto? Ci sei? Buongiorno, sei in diretta?
1: Buongiorno, Bella Radio, canzone napoletana.
0: Eccolo Franco, benvenuto caro Franco, come va?
1: Caro, perché la macchina sta nuota allora.
0: E perché sei caro Franco? Uno che è Franco è caro, e sei un Franco? O sei tanti Franchi?
1: Quindi Franco sul mio caro, non l'hai capito ancora.
0: Franco potrebbe anche voler dire gratis.

0: Va bene, dai. Allora, carissimo. Facciamo dei salutini, dai, facciamo dei saluti.
1: Abbiamo il suo staff di Bella Radio.
0: Sì.
1: Giuseppe Lofaro e famiglia e il suo staff.
0: Sì.
1: Mio cognato Leonardo, Gaetano da Guerina e tutti quelli che ascoltano Bella Radio.
0: Sì, ok.
1: Ti fai ascoltare una canzone di Nino D'Angelo, a piacere tuo.
0: A piacere mio, va bene. Ok. Ti saluto, ciao, ti auguro buona giornata.
1: Ciao,
0: ciao caro, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, alla prossima, alla prossima. Va bene, salutiamo Franco, tra poco sceglierò una canzone di Nino D'Angelo, intanto piccola pausa.
2: Bella gente.
3: Buongiorno bella gente.
2: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV. Bella.
4: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
5: Revisione in scadenza.
4: La tua auto è pronta per la strada. Non aspettare, non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme. Controlli completi, professionalità e sicurezza nel rispetto di tutte le normative. E con ogni revisione ricevi un buono benzina in omaggio. Devi cambiare gomme? Gatto Gomme ti offre pneumatici nuovi in promozione e usato garantito a prezzi competitivi. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno. A Catania in via Plebiscito 231. Info 095 723 1314. E se il posto più bello per festeggiare fosse proprio quello dei sogni? A Catania arriva Joy Park, il nuovo grande mondo del divertimento per grandi e piccini. Playground, feste da sogno, compleanni, baby shower, sale dedicate alle feste dei bambini e agli eventi degli adulti. Info 375-1417-299. La magia prende vita sabato 31 ottobre con una grande festa in via Acquicella 239. Personaggi Disney, trampolieri, giocolieri e tanto divertimento con Bella Radio in diretta. Start ore 18. Joy Park, il divertimento non ha età.
6: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Sono le 11 e 5 minuti.
3: Bella Radio. Bella Radio.
2: Le previsioni meteorologiche.
3: In collaborazione con Trebi Meteo.
4: Un saluto agli ascoltatori di Bella Radio da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. La giornata di mercoledì vedrà la Sicilia interessata da nuvolosità irregolare per la presenza di aria umida sul Mediterraneo. Tuttavia non sono attesi particolari fenomeni sull'isola, se non qualche locale piovasco al pomeriggio, soprattutto sui rilievi settentrionali. Avremo anche delle schiarite ampie sulle zone costiere, specie meridionali, sul versante ionico, con venti da sud, dunque temperature che si mantengono piuttosto elevate, valori massimi che toccano anche i 28-30 gradi, specialmente sulle aree tirreniche e ioniche. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Io volevo salutare il signor Contarino. Buongiorno signor Contarino. Ricordiamo che insomma, se avete voglia di mangiare pesce, di sedervi al ristorante, in un bel ristorante con vista mare, io vi consiglio di andare ad Acitrezza. Già. Andate ad Acitrezza perché lì al Nespolo si mangia divinamente. Ecco, si mangia divinamente, si paga veramente poco. E dobbiamo dire che con 28 euro c'è veramente un menù strepitoso, strepitosissimo. Ci sono tante portate per quello che riguarda l'antipasto, e poi c'è il primo, e poi c'è il secondo, e poi insomma c'è il vino, c'è acqua, c'è anche, c'è di tutto, è tutto completo, non pagate neanche un euro in più, tutto compreso 28 euro. Già, avete voglia di mangiare pesce? Volete andare stasera o uscire? Andare insomma in un posto bello, gradevole, dove poter passeggiare, guardare il mare. Acitrezza è un posto meraviglioso per poterlo fare, già. E di posti così belli ce abbiamo solo noi qua in Sicilia, e ce la possiamo vantare, come si suol dire. Il Nespolo si trova di fronte il mercato ittico, anche se in questo momento il mercato ittico è dismesso, non sta funzionando, perché insomma l'anno scorso c'è stato Harry, il ciclone, che ha fatto un po' di distruzione, però è proprio lì, si trova proprio lì, va bene? Allora, belli di bella, piccola pausa ancora insieme fino a mezzogiorno, e poi arriva Fammi sta con te, Rosario Miraggio, per chi me l'ha richiesto, me l'aveva richiesta una ragazza di Siracusa, ecco, per te che me l'hai richiesta, arriva Rosario Miraggio subito dopo la pubblicità.
1: Buongiorno bella gente.
2: Buongiorno bella gente.
1: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente. Con Milena su Bella Radio TV.
3: Bella. Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè. Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
4: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: O tieno coraggio partire in da 10 minuti. So pronto a terra tutto quello che non ne mai avuto. Tieno coraggio e mandano un messaggio che dice di chi

0: Rosario Miraggio con questa bellissima canzone, fammi sta con te qui su Bella Radio. Ma di cose strane ne accadono, devo dire. Ho trovato una notizia qui e lì che veramente mi ha lasciato un po' perplessa, perché insomma a volte veramente ci si imbatte in vicende così assurde, ma così assurde, notizie così, insomma, che uno si chiede, ma sarà vera? Sarà vera questa cosa? Ebbene sì, è una storia un po' particolare di un uomo che corre le maratone completamente scalzo. Lui si chiama John Mazzei e ha iniziato a correre le maratone con le scarpe, poi ha avuto problemi alle ginocchia, insomma, tra l'altro fa anche il ballerino, e ha scelto di correre così in maniera un po' inusuale, se così possiamo dire, no? Senza calzini e senza scarpe, c'è proprio a piedi nudi, a piedi nudi. E lui dice: ogni tanto mi entra anche qualche frammento di vetro nel piede. Lo dice così, con molta nonchalance, ma vi rendete conto? Tra l'altro, si stava preparando anche per qualificarsi alla maratona di Boston e le persone chiaramente gli chiedono: ti sei dimenticato le scarpe, così, quella. Lui questa cosa tra l'altro fa piacere, perché ha questo contatto con la gente che si ferma a chiacchierare con lui, eccetera eccetera. Poi continua dicendo che una volta addirittura sull'asfalto c'era molto molto caldo, insomma, e i danni sono stati veramente tanti: dolore, le vesciche di sangue sulla pianta dei piedi dopo aver corso su una pista d'atletica in una giornata caldissima ed è rimasto fermo per un mese. Ma questo è matto. Poi continua, mica finisce. Tra l'altro dice che sulla ghiaia è veramente dolorosissimo, però lui continua a correre così, come se niente fosse. Se a lui fa piacere, che gli sta bene, perché no? Però insomma, voglio dire, non è facile, e voi lo fareste? Io non lo farei proprio mai completamente, sa che io con i piedi, insomma, mamma mia, devo stare attenta anche alle scarpe che metto, perché se non vanno bene poi dopo ho dolore ai piedi. Allora, bella gente, ci fermiamo un attimo, torniamo tra pochissimo, tra poco. La prossima canzone è Ti Credevo, Anto e Beni, qui su Bella Radio.
1: Buongiorno bella gente.
2: Buongiorno bella gente.
1: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV. Bella.
3: Non solo alcolici.
4: In grosso e dettaglio.
3: Spegni la tua sete.
4: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
3: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
4: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
3: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
4: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
3: Info 348 10 50 454.
5: Saia raddoppia! La qualità e le promozioni di Saia Luxury Food arrivano anche in città. Nasce Luxury Street Food, il nuovo camion con tantissimi preparati di carne a soli 9,90 € al chilo. Scegli i tuoi preparati, portali via crudi o già cotti. Se raggiungere Saia a San Giovanni Galermo in via della Montagna 43 di fronte alla Chiesa Madre per te è difficile, adesso Saia arriva più vicino a te. Ti aspettiamo in Corso Indipendenza, all'altezza dell'Istituto Gemellaro. Ordina anche su WhatsApp 351-109-5473. Saia raddoppia. Il gusto si moltiplica.
6: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi, 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto
2: è un momento da vivere.
7: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

Io te creeremo, Anto e Beni, qui su Bella Radio, la loro nuova, nuova canzone. Ecco, credo che sia anche la prima, tra l'altro, ma hanno davanti, devo dire, tante cose belle da fare, per cui presto, presto, presto ci saranno anche altre novità. E allora andiamo avanti, la nostra puntata, sì, la nostra puntata continua qui su Bella Radio. Appresso, appresso core è la canzone di Nino D'Angelo che ho scelto per lui, per Franco da Tre Mestieri. È già appresso core, eccola qua per te, Franco.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile. Ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.

0: Quasi per gioco, Franco Moreno, la richiesta di Nando. Buongiorno ancora una volta a te, Nando. Arrivano gli auguri per Rosario, per il suo onomastico, da parte di Micaela. C'è qualcuno al telefono? Pronto?
1: Pronto.
0: Buongiorno, abbiamo Maria da Paghino. Ciao, Mariuccia, buongiorno. Buongiorno,
1: cara.
0: Ecco, come stai? Tutto bene? Sì?
1: Bene,
0: bene,
1: raffreddata.
0: Bene, e mi pare che insomma ci sia un po' di gente raffreddata. Allora, mia cara, facciamo qualche salutino?
1: Facciamo dei saluti.
0: Vai.
1: Prima Balco, chi suona sempre,
0: sì,
1: con la donna.
0: Certo.
1: Un saluto particolare di tutto lo stato della nostra famiglia e tutte le persone,
0: sì,
1: che nomina sempre. Poi
0: sì,
1: la famiglia.
0: Va bene.
1: Alle nipote Sebastiano, che le voglio molto di bene, intanto da sua moglie mi nipote scrivere queste piccole dini. Ciao, se per questo mi avete salve, la stiamo tanto. La mia famiglia, i miei nipoti, i miei genitori non ci sono più, che mi guardano da lassù sempre. Una bella canzone d'amore che fai dopo.
0: Va bene, va bene.
1: Va bene,
0: intanto
1: ciao,
0: ti auguro una buona giornata. Ciao, stati
1: grazie,
0: bene. Ciao, bella.
1: Ciao,
0: ciao, ciao, ciao. Va bene, dai. Andiamo, sì, ci dobbiamo fermare. A tra poco.
2: Buongiorno bella gente.
3: Buongiorno bella gente.
2: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV.
4: Bella.
5: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare. E se il posto più bello per festeggiare fosse proprio quello dei sogni? A Catania arriva Joy Park, il nuovo grande mondo del divertimento per grandi e piccini. Playground, feste da sogno, compleanni, baby shower, sale dedicate alle feste dei bambini e agli eventi degli adulti. Info 375-1417-299. La magia prende vita sabato 31 ottobre con una grande festa in via Acquicella 239. Personaggi Disney, trampolieri, giocolieri e tanto divertimento con bella radio in diretta. Start ore 18. Joy Park, il divertimento non ha età.
6: Inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
5: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
6: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
5: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894.
8: Bella.
7: La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: fai morire, la voce di Salvo Veneziano qui su Bella Radio. Ancora buongiorno, benvenuti, bentrovati a tutti i miei belli di Bella. Vi ricordo che i numerini per poter interagire con me sono lo 095 8739 658, ma abbiamo anche il 388 8292 885, che potete utilizzare per mandare i vostri messaggi. Allora, vediamo un po' di andare subito, immediatamente, con un altro messaggino. Questo è vocale, ascoltiamolo insieme, dai, ascoltiamolo insieme. 3, 2, 1, via!
1: Ciao Antonella, sono Francesco, volevo fare tantissimi auguri, chi porta il nome? O Rosario, Rosaria, perché oggi è 7 ottobre, si festeggia la Madonna del Rosario. Niente, ormai è passata la canzone del Rosario Miraggio, e se mi fai ascoltare una bellissima canzone di Tony Macciano e Marina Nazionale. Ciao!
0: Va bene, ciao caro, ciao, alla prossima. Intanto arriva la voce di Gianni Vezzosi. Sì, salutiamo Bella Stella. Buongiorno Bella Stella, come va? Come stai? Tutto bene? Sì, ascoltiamo questa bella canzone di Vezzosi e un bacio appunto al grande Gianni Vezzosi.

0: Buongiorno bella gente.
1: Buongiorno bella gente.
0: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente. Con Milena su Bella Radio TV. Bella.
2: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

Tre rose, Gioele Spadaro, che bella questa nuova canzone di Gioele, Gioele che va avanti, si sta portando avanti, devo dire, meravigliosamente bene. Ma io adesso, così, tra le altre cose, tra le tante cose, tra messaggi e robe varie, tra, insomma, telefonate, sentite un po' questa bella notizia, così, questa curiosità più che notizia, così, che ho trovato. Ecco, pare che il gioco del nascondino, insomma, nascondino lo conoscete tutti, ci avete giocato, ci giocano ancora oggi i ragazzini, insomma, ci abbiamo giocato, diciamo, vabbè, quando è nato, come è nato? Ecco, pare che affondi le sue radici nel XVII secolo. Veniva praticato come gioco di corteggiamento tra i giovani nobili delle corti europee, soprattutto in Italia.

dell'Hobbistica della Ceramica di Sciacca, con un grande bacio. Va bene, vi lascio con Io e Te, Tony Marciano e Maria Nazionale, canzone che mi ha richiesto lui, Francesco Calogero. Auguri a chi si chiama Rosario, a chi si chiama Rosaria, chiaramente oggi è il loro onomastico. A voi tutti, come sempre, baci, bacini, bacio, e vi do appuntamento domani, sempre qui, sempre su Bella Radio. David.

0: canzoni napoletane.
1: Super grande affare vendere ed Eurofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
2: Le Eurofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Eurofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
3: Revisione in scadenza. La tua auto è pronta per la strada. Non aspettare, non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme. Controlli completi, professionalità e sicurezza, nel rispetto di tutte le normative. E con ogni revisione ricevi un buono benzina in omaggio. Devi cambiare gomme? Gatto Gomme ti offre

0: pneumatici nuovi in promozione e usato garantito a prezzi competitivi. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno. A Catania in via Plebiscito 231. Info 095 723 1314.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
3: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
4: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
5: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
4: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
5: 342 64 18 410.
6: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
9: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: rispondi, io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane a tutte le ore.
10: Bella è sempre con te.
11: Bella Radio, canzoni napoletane.
12: Bella Radio.
13: Sono le 12 e 4 minuti.
14: News.
15: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. A Palermo, i sindacati hanno espresso forte preoccupazione per i ritardi riscontrati dagli ispettori sulla realizzazione delle opere urgenti lungo le autostrade Palermo-Messina e Catania-Messina dopo l'ultimatum lanciato dal Ministero. Sull'Etna, la vecchia stazione di partenza di Piazzale Sapienza è stata recuperata architettonicamente e trasformata nell'elegante ristorante The Old Station, un progetto voluto dalla proprietà funivia dell'Etna. Le strade italiane hanno registrato 21 vittime nel primo fine settimana di ottobre, secondo i dati diffusi dall'ASAPS, che segnalano la presenza di incidenti anche in Sicilia e invitano a non abbassare la guardia sul fronte della prudenza. Sono ore decisive per il futuro politico del presidente della regione Renato Schifani e per la legislatura, segnate da forti tensioni all'interno di Forza Italia e da un serrato confronto con i vertici nazionali del partito. A Catania, la Samotta ha celebrato i suoi 25 anni di attività dedicati alle cure palliative, all'assistenza domiciliare e al sostegno delle famiglie nei momenti di maggiore fragilità. Restiamo a Catania, dove l'Hotel Nettuno ospita il 15° congresso regionale della SAIMES, due giornate di confronto dedicate alla multidisciplinarietà e alle innovazioni terapeutiche in cardiologia. Sempre nel capoluogo etneo, il Teatro al Platamone ospiterà il debutto in prima nazionale della tournée de L'Esclusa, il primo romanzo di Luigi Pirandello, riadattato per la scena e diretto da Salvatore Carmine Guglielmino, con protagonisti Deborah Caprioglio e Stefano Masciarelli. Ancora nel catanese, il comune di Riposto si è distinto per i risultati ottenuti nella riscossione dei tributi, ottenendo un contributo di 32.600 euro destinato agli enti virtuosi. In Sicilia, un nuovo incendio si è sviluppato in via Colomba, nella zona del Policlinico, coinvolgendo lo stesso gruppo di edifici abbandonati che erano già stati teatro di un rogo nei giorni scorsi. A Palermo, la polizia ha arrestato due giovani di 18 e 19 prodotti nell'ambito di due distinte operazioni condotte dalla squadra mobile per il reato di detenzione ai fini di spaccio di hashish. Le forze dell'ordine hanno sventato l'ennesima truffa ai danni di un'anziana ad Aliterme, arrestando in flagrante due uomini di origine catanese che avevano inscenato il raggiro del finto carabiniere. A Siracusa, il Consiglio Comunale ha approvato all'unanimità l'atto di indirizzo per la messa in sicurezza, la riqualificazione e la valorizzazione del Parco Vittime della Mafia, noto come Parco Robinson. A Milazzo, Piazza Marconi si prepara ad ospitare la sesta edizione del Meeting Job, una manifestazione dedicata alla sicurezza sul lavoro che unisce momenti di formazione e spettacoli musicali dal vivo. A Priolo Gargallo, il Teatro Comunale ospiterà nei prossimi fine settimana del mese di ottobre la rassegna internazionale Tapsos Guitar Festival, con concerti e masterclass di chitarra. Per lo sport resta aperta la partita per l'assegnazione del logo storico del Calcio Catania attraverso un'asta telematica, con la scadenza per la presentazione delle candidature fissata e le procedure per la vendita del marchio imminenti. Per ora è tutto. A più tardi per i prossimi aggiornamenti.
14: Bella Radio. Bella Radio.
16: Le previsioni meteorologiche.
17: In collaborazione con Trebi Meteo.
18: Un saluto agli ascoltatori di Bella Radio da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. La giornata di mercoledì vedrà la Sicilia interessata da nuvolosità irregolare per la presenza di aria umida sul Mediterraneo. Tuttavia non sono attesi particolari fenomeni sull'isola, se non qualche locale piovasco al pomeriggio, soprattutto sui rilievi settentrionali. Avremo anche delle schiarite ampie sulle zone costiere, specie meridionali e sul versante ionico, con venti da sud, dunque temperature che si mantengono piuttosto elevate, valori massimi che toccano anche i 28-30 gradi, specialmente sulle aree tirreniche e ioniche. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
19: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
20: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
21: Bella Radio. Canzoni napoletane. Luca De Vivo e Teresa Langella. Amami così.

0: evento speciale? Merita di essere indimenticabile? Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menu completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
0: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! 2 fette di pesce spada, 2 gamberoni, 2 calamari e un primo a scelta per 2 persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
0: Saia raddoppia! La qualità e le promozioni di Saia Luxury Food arrivano anche in città. Nasce Luxury Street Food. Il nuovo camion con tantissimi preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo. Scegli i tuoi preparati, portali via crudi o già cotti. Se raggiungere Saia a San Giovanni Galermo in via della Montagna 43 di fronte alla Chiesa Madre per te è difficile, adesso Saia arriva più vicino a te. Ti aspettiamo in Corso Indipendenza, all'altezza dell'Istituto Gemellaro. Ordina anche su WhatsApp 351-109-5473. Saia raddoppia. Il gusto si moltiplica.
2: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella
0: Radio. Canzoni napoletane.

canzoni napoletane. Paola Pezzone, o meglio innamorato.

0: canzoni napoletane.
1: Mauro Nardi, O stesse film.
2: O stesse...

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza. Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Oh, oh, oh, bella, bella radio.
3: Canzoni napoletane. Mario Rea, solo con te.
4: Quando vada basta tu, per fare tutto più facile. Quando vada voglia a te, pure si sta ma appiccicata. E tu dici non parlami più.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
0: E se il posto più bello per festeggiare fosse proprio quello dei sogni? A Catania arriva Joy Park, il nuovo grande mondo del divertimento per grandi e piccini. Playground, feste da sogno, compleanni, baby shower, sale dedicate alle feste dei bambini e agli eventi degli adulti. Info 375-1417-299. La magia prende vita sabato 31 ottobre con una grande festa in via Acquicella 239. Personaggi Disney, trampolieri, giocolieri e tanto divertimento con bella radio in diretta. Start ore 18. Joy Park, il divertimento non ha età.
1: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
3: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
1: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
3: Polpette, spiedini, involtini, salsiccia ed altre specialità pronte per essere cucinate.
1: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania in via Gramsci 86.
3: E a Catania in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
4: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento, bella è sempre con te. Bella.
1: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Bella Radio. Bella Radio. Canzoni napoletane.

pensavo che in mezzo a tanto umano è scelto proprio a me. Forse perché sono diverso all'altro e poi assomiglio a te. Il destino ci ha fatto un bravo. Oggi rimane per sempre, con te voglio combattere.

0: la tua auto è pronta per la strada. Non aspettare, non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme. Controlli completi, professionalità e sicurezza, nel rispetto di tutte le normative. E con ogni revisione ricevi un buono benzina in omaggio. Devi cambiare gomme? Gatto Gomme ti offre pneumatici nuovi in promozione e usato garantito, a prezzi competitivi. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno. A Catania, in via Plebiscito 231. Info 095 723 1314.
1: Inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
2: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
1: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
2: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
3: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
4: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
5: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
4: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
5: 342 64 18 410.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Bella Compilation. Bella Compilation. Le più richieste del giorno su Bella Radio.
8: Le più richieste del giorno.
7: Le più segnalate, le più ascoltate, le più richieste su Bella Radio.
8: Bella Compilation.
7: Posizione numero 15.

0: Ivan Granatino e Paola Pezzone, Andalusia.
1: Trema la luna dietro la tua schiena, capelli scuri, pelle da gitana, tu sei bellissima.

bella compilation. Posizione numero 13. Marsica, a vita è una sola.

0: Escalation, posizione numero 12.
1: Rico Femiano e Giusy Attanasio. Aggiusci aiuta a te.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
0: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
3: Saia raddoppia! La qualità e le promozioni di Saia Luxury Food arrivano anche in città. Nasce Luxury Street Food, il nuovo camion con tantissimi preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo. Scegli i tuoi preparati, portali via crudi o già cotti. Se raggiungere Saia a San Giovanni Galermo in via della Montagna 43 di fronte alla Chiesa Madre per te è difficile, adesso Saia arriva più vicino a te. Ti aspettiamo in corso Indipendenza, all'altezza dell'Istituto Gemellaro. Ordina anche su WhatsApp 351-109-5473. Saia raddoppia. Il gusto si moltiplica.
4: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Bella Compilation. Posizione numero 10.
6: Sal Da Vinci, Fuga d'amore.
7: Tu per me sei ossessione,

0: Luciano Caldore, il solito B&B.
1: Un secondo cellulare, o lascerin da macchina per non rischia. Ci sentiamo fino a quando arriva sotto casa e poi la già studiata. Quando scingo giorno roba,

0: Bella compilation, posizione numero 8.
1: Stefania Lei, Si occorre sceglie.

0: E se il posto più bello per festeggiare fosse proprio quello dei sogni? A Catania arriva Joy Park, il nuovo grande mondo del divertimento per grandi e piccini. Playground, feste da sogno, compleanni, baby shower, sale dedicate alle feste dei bambini e agli eventi degli adulti. Info 375-1417-299. La magia prende vita sabato 31 ottobre con una grande festa in via Acquicella 239. Personaggi Disney, trampolieri, giocolieri e tanto divertimento con bella radio in diretta. Start ore 18. Joy Park, il divertimento non ha età.
1: Il tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menù completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
0: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
1: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! 2 fette di pesce spada, 2 gamberoni, 2 calamari e un primo a scelta per 2 persone a soli 15 euro.
0: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
2: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Compilation. Posizione numero 5.

0: Bella compilation, posizione numero 4.
1: Rosario Miraggio, inaspettato amore.

0: Ogni volta che tu vens, o paro mi sastrei e poi salargo con mio mare. Tu sei la cosa più bella che mi è capitata, a luce del giorno scuro. Quando parlavo, pure silente addovendo musica, e quando arrivo con te, mi scordo tutti i guai. Ti voglio bene assai, che non ti può spiegare che parole. Resta così, vicino a me, perché senza te io non so niente.
1: Bella compilation, posizione numero 3. Toni Marciano.

0: Compilation, posizione numero 2.
1: Gianni Fiorellino. Simona cosa sola.
2: Tu prima

0: Bella Compilation.
1: Bella Compilation.
0: Le più segnalate, le più ascoltate, le più richieste su Bella Radio. Posizione numero 1.

0: Per costruire, riparare e rinnovare servono gli strumenti giusti.
1: Pippo De King è il punto di riferimento per ferramenta professionale, termoidraulica, materiali per l'edilizia e il fai da te, con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
0: E se vuoi dare un tocco di colore, con il sistema tintometrico trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.
1: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche, perché la protezione viene prima di tutto.
0: Pippo The King, la scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
1: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero I 70.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella. Super grande affare acquistare da Oro Follia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia!
4: Le Oro Follie non si fermano mai! Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi! Oro Follia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110, nuova sede a Modica, via della Costituzione.
5: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
6: Revisione in scadenza.
5: La tua auto è pronta per la strada. Non aspettare, non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme. Controlli completi, professionalità e sicurezza, nel rispetto di tutte le normative. E con ogni revisione ricevi un buono benzina in omaggio. Devi cambiare gomme? Gatto Gomme ti offre pneumatici nuovi in promozione.

0: Latino, Ovient.
1: Ma senti, son ca voce chi intende niente, mentre partono i bastimenti, ci rimane soltanto Ovient, Ovient.

0: cantare.
1: Ma senti, son ca voce che intende niente, mentre partono i bastimenti, ci rimane soltanto o vento, ma senti, son ca voce che intende niente, mentre partono i bastimenti, ci rimane soltanto o vento, ma senti.

0: se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: rispondi, io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane a tutte le ore.
1: Bella è sempre con te.
2: Bella Radio, canzoni napoletane.
3: Bella Radio.
4: Sono le 14 e 2 minuti.
5: News.
6: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. A Palermo, i sindacati hanno espresso forte preoccupazione per i ritardi riscontrati dagli ispettori sulla realizzazione delle opere urgenti lungo le autostrade Palermo, Messina e Catania-Messina dopo l'ultimatum lanciato dal Ministero. Sull'Etna, la vecchia stazione di partenza di Piazzale Sapienza è stata recuperata architettonicamente e trasformata nell'elegante ristorante The Old Station, un progetto voluto dalla proprietà funivia dell'Etna. Le strade italiane hanno registrato 21 vittime nel primo fine settimana di ottobre, secondo i dati diffusi dall'ASAPS, che segnalano la

0: presenza di incidenti anche in Sicilia e invitano a non abbassare la guardia sul fronte della prudenza. Sono ore decisive per il futuro politico del presidente della regione Renato Schifani e per la legislatura, segnate da forti tensioni all'interno di Forza Italia e da un serrato confronto con i vertici nazionali del partito. A Catania, la Samotta ha celebrato i suoi 25 anni di attività dedicati alle cure palliative, all'assistenza domiciliare e al sostegno delle famiglie nei momenti di maggiore fragilità. Restiamo a Catania, dove l'Hotel Nettuno ospita il 15° congresso regionale della SAIMES, due giornate di confronto dedicate alla multidisciplinarietà e alle innovazioni terapeutiche in cardiologia. Sempre nel capoluogo etneo, il Teatro al Platamone ospiterà il debutto in prima nazionale della tournée de L'Esclusa, il primo romanzo di Luigi Pirandello, riadattato per la scena e diretto da Salvatore Carmine Guglielmino, con protagonisti Deborah Caprioglio e Stefano Masciarelli. Ancora nel catanese, il comune di Riposto si è distinto per i risultati ottenuti nella riscossione dei tributi, ottenendo un contributo di 32.600 euro destinato agli enti virtuosi. In Sicilia, un nuovo incendio si è sviluppato in via Colomba, nella zona del Policlinico, coinvolgendo lo stesso gruppo di edifici abbandonati che erano già stati teatro di un rogo nei giorni scorsi. A Palermo, la polizia ha arrestato due giovani di 18 e 19 prodotti nell'ambito di due distinte operazioni condotte dalla squadra mobile per il reato di detenzione ai fini di spaccio di hashish. Le forze dell'ordine hanno sventato l'ennesima truffa ai danni di un'anziana ad Aliterme, arrestando in flagrante due uomini di origine catanese che avevano inscenato il raggiro del finto carabiniere. A Siracusa, il Consiglio Comunale ha approvato all'unanimità l'atto di indirizzo per la messa in sicurezza, la riqualificazione e la valorizzazione del Parco Vittime della Mafia, noto come Parco Robinson. A Milazzo, Piazza Marconi si prepara ad ospitare la 6ª edizione del Meeting Job, una manifestazione dedicata alla sicurezza sul lavoro che unisce momenti di formazione e spettacoli musicali dal vivo. A Priolo Gargallo, il Teatro Comunale ospiterà nei prossimi fine settimana del mese di ottobre la rassegna internazionale Tapsos Guitar Festival, con concerti e masterclass di chitarra. Per lo sport resta aperta la partita per l'assegnazione del logo storico del Calcio Catania attraverso un'asta telematica, con la scadenza per la presentazione delle candidature fissata e le procedure per la vendita del marchio imminenti. Per ora è tutto. A più tardi per i prossimi aggiornamenti.
1: Saluto gli ascoltatori di Bella Radio da Daniele Berlusconi. Bella Radio. Bella Radio.
2: Le previsioni meteorologiche
1: in collaborazione con Trebi Meteo.
3: Un saluto agli ascoltatori di Bella Radio da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
4: Nelle prossime ore aria più umida che interessa il basso Tirreno porterà un aumento delle nubi anche in Sicilia. Tuttavia non sono attesi grandi fenomeni, qualche piovasco sarà possibile specie sulle isole Eolie e sulle aree tirreniche. Poi domani giornata ancora variabile con annuvolamenti irregolari alternati a schiarite, tempo nel complesso asciutto anche se non si esclude qualche locale piovasco sui rilievi settentrionali dell'isola. Le temperature si mantengono molto miti, ancora elevate oltre le medie per la presenza di venti da sud che tenderanno a rinforzare mercoledì con massime dunque anche fino a 30 gradi sulle aree tirreniche sul versante ionico. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Canzoni napoletane. Franco Moreno e Mario Trevi, vient'anni fa.
5: E succedette giù e vent'anni fa, fui una telefonata.

0: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
1: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
0: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
1: Polpette, spiedini, involtini, salsicce ed altre specialità pronte per essere cucinate.
0: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania in via Gramsci 86.
1: E a Catania in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
0: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454. Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
3: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
4: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
3: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
4: 342 64 18 410.
5: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
6: Saia raddoppia! La qualità e le promozioni di Saia Luxury Food arrivano anche in città. Nasce Luxury Street Food. Il nuovo camion con tantissimi preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo. Scegli i tuoi preparati, portali via crudi o già cotti. Se raggiungere Saia a San Giovanni Galermo in via della Montagna 43 di fronte alla Chiesa Madre per te è difficile, adesso Saia arriva più vicino a te. Ti aspettiamo in Corso Indipendenza, all'altezza dell'Istituto Gemellaro. Ordina anche su WhatsApp 351 109 5473. Saia raddoppia. Il gusto si moltiplica.
7: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
8: Bella Radio. Canzoni napoletane. Sebastiano Toro, Bedda come una rosa.

0: Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.
1: Franco Ricciardi e Clementino. Magari questa notte.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare. E se il posto più bello per festeggiare fosse proprio quello dei sogni? A Catania arriva Joy Park, il nuovo grande mondo del divertimento per grandi e piccini. Playground, feste da sogno, compleanni, baby shower, sale dedicate alle feste dei bambini e agli eventi degli adulti. Info 375-1417-299. La magia prende vita sabato 31 ottobre con una grande festa in via Acquicella 239. Personaggi Disney, trampolieri, giocolieri e tanto divertimento con bella radio in diretta. Start ore 18. Joy Park, il divertimento non ha età.
1: Inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
0: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
1: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
0: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio.
4: Bella Radio.
5: Canzoni napoletane. Alessandro Fiorello, tu dove sarai?

canzoni napoletane. Daniele De Martino e Gianni Vezzosi. Quella solita

0: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore. Bella, Bella Radio.
1: Canzoni napoletane.

0: la tua auto è pronta per la strada. Non aspettare, non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme. Controlli completi, professionalità e sicurezza, nel rispetto di tutte le normative. E con ogni revisione ricevi un buono benzina in omaggio. Devi cambiare gomme? Gatto Gomme ti offre pneumatici nuovi in promozione e usato garantito, a prezzi competitivi. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno. A Catania, in via Plebiscito 231. Info 095 723 1314.
1: Il tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menu completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via.

0: Bella Radio. Sono le 15 e 2 minuti.
1: Bella Radio. Bella
0: Radio. Le previsioni meteorologiche.
1: In collaborazione con Trebi Meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Bella Radio da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nelle prossime ore aria più umida che interessa il basso Tirreno porterà un aumento delle nubi anche in Sicilia. Tuttavia non sono attesi grandi fenomeni, qualche piovasco sarà possibile specie sulle isole Eolie e sulle aree tirreniche. Poi domani giornata ancora variabile con annuvolamenti irregolari alternati a schiarite, tempo nel complesso asciutto anche se non si esclude qualche locale piovasco sui rilievi settentrionali dell'isola. Le temperature si mantengono molto miti, ancora elevate oltre le medie per la presenza di venti da sud che tenderanno a rinforzare mercoledì con massime dunque anche fino a 30 gradi sulle aree tirreniche sul versante ionico. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio.
2: Bella radio.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella. Bella Radio. Canzoni napoletane.
3: Tommy Riccio e Anthony, tu non ti a perdere.
4: Non ci stanno più speranze.

0: canzoni napoletane. Belle.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
3: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
4: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
3: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
4: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
3: 342 64 18 410.
5: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: sei un artista neomelodico?
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.
5: Ciro Rigione. Lisa.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile. Ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica, per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: storico.
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
4: 330 670 894.

0: canzoni napoletane.
1: Bella radio.
2: Le migliori

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare. E se il posto più bello per festeggiare fosse proprio quello dei sogni? A Catania arriva Joy Park, il nuovo grande mondo del divertimento per grandi e piccini. Playground, feste da sogno, compleanni, baby shower, sale dedicate alle feste dei bambini e agli eventi degli adulti. Info 375-1417-299. La magia prende vita sabato 31 ottobre con una grande festa in via Acquicella 239. Personaggi Disney, trampolieri, giocolieri e tanto divertimento con bella radio in diretta. Start ore 18. Joy Park, il divertimento non ha età.
1: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
0: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
1: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
0: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
2: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella Radio.

0: sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Le migliori.
3: Carmelo Zappulla, featuring Gianni Fiorellino,

0: Alessio e Emiliana Cantone. Dammi un'occasione.
1: Pronto?
2: Sono pazza di te.
1: Ma amore.

0: se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: rispondi, io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane a tutte le ore.
1: Bella è sempre con te.
2: Bella Radio, canzoni napoletane. Bella Radio.
3: Sono le 16 e 2 minuti. News.
4: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Un'indagine condotta da Elma Research rivela che per il 57% dei pazienti affetti da microcitoma polmonare la diagnosi rappresenta il momento più critico, evidenziando ritardi, disuguaglianze territoriali e difficoltà di accesso alle cure. A Roma, nel quartiere Gianicolense, l'attore Davide è stato investito da una microcar pirata mentre era in monopattino ed è ora ricoverato in prognosi riservata, mentre il guidatore si è allontanato senza prestare soccorso. La procura di Rimini ha eseguito perquisizioni domiciliari nei confronti di 8 agenti della polizia locale appartenenti al nucleo Falchi, indagati a vario titolo per falso in atto pubblico, violenza privata, calunnia e lesioni. Ospite in televisione a Porta, Andrea Sempio è tornato a parlare della sua situazione giudiziaria legata all'indagine della procura di Pavia, ribadendo di vivere con grande difficoltà e respingendo ogni accusa. Alta tensione nell'aula della Camera dopo le votazioni sulla legge elettorale e sulla commissione parlamentare antimafia, con il capogruppo del Movimento 5 Stelle Riccardo Ricciardi, che ha difeso la figura di Roberto Scarpinato. Sui mercati finanziari, la Borsa di Milano è risultata la peggiore d'Europa ed è scivolata sotto la soglia dei 50.000 punti, mentre lo spread tra BTP e Bund ha superato i 117 punti base. Per lo sport a Roma si è tenuto un incontro tra l'INPS e la Serie C per fare il punto sulla previdenza e sugli adempimenti contributivi nel mondo del professionismo calcistico, con l'intervento del presidente Matteo Marani sulla sostenibilità del settore. Appuntamento alla prossima edizione. Buon proseguimento.
5: Bella Radio.
2: Le previsioni meteorologiche.
5: In collaborazione con Trebi Meteo.
6: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Bella Radio. Nelle prossime ore cielo parzialmente nuvoloso sulla Sicilia, il clima nelle ore serali risulterà ovunque asciutto e nella giornata di giovedì

0: l'alta pressione dominerà la scena meteorologica, favorirà un contesto stabile e in prevalenza assolato, con qualche nuvola di passaggio nell'arco della giornata. Le temperature massime saranno piuttosto miti ed estive, visto che localmente si arriveranno a toccare anche i 29-30 gradi. Attenzione invece al vento, che tornerà a rinforzarsi e si farà sentire principalmente sulle zone costiere. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
1: Bella radio. Canzoni napoletane.
2: Andrea Zeta, ti prometto il mio cuore. Come se

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella
2: Radio. Canzoni napoletane.

0: la tua auto è pronta per la strada. Non aspettare, non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme. Controlli completi, professionalità e sicurezza, nel rispetto di tutte le normative. E con ogni revisione ricevi un buono benzina in omaggio. Devi cambiare gomme? Gatto Gomme ti offre pneumatici nuovi in promozione e usato garantito, a prezzi competitivi. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno. A Catania, in via Plebiscito 231. Info 095 723 1314. E se il posto più bello per festeggiare fosse proprio quello dei sogni? A Catania arriva Joy Park, il nuovo grande mondo del divertimento per grandi e piccini. Playground, feste da sogno, compleanni, baby shower, sale dedicate alle feste dei bambini e agli eventi degli adulti. Info 375-1417-299. La magia prende vita sabato 31 ottobre con una grande festa in via Acquicella 239. Personaggi Disney, trampolieri, giocolieri e tanto divertimento con bella radio in diretta. Start ore 18. Joy Park, il divertimento non ha età.
1: Inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
0: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
1: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
0: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
2: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
3: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
2: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
3: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
2: 342 64 18 410.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: sei un artista neomelodico?
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.
5: Canzoni napoletane.
6: Maria Nazionale, tuoccami ancora.

0: radio, bella radio.
1: Canzoni napoletane. Gigi D'Alessio, tutta vita con te.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Canzoni napoletane.

E mo che stai tremando a fare? Tanto prima Rocco Simon accorgeva. A che serve? Tu mi hai distrutto già. E già fornisci le gagne. Per me è fornuto già.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
0: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
1: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
0: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare ogni giorno.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Bella Radio. Bella Radio.
5: Canzoni napoletane.
6: Nicola De Pane, Io con lei.

tra poco c'è Marina. Passa nata nottata insieme a te c'è bella ancora, pure c'è l'istà città. E voglio a te per sempre, tu non si rovente, per me sei tutto cosa.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Oh, oh, oh, bella, bella radio.
4: Canzoni napoletane. Mimmo Dani, io canto.
5: Rindo.

0: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
3: E se il posto più bello per festeggiare fosse proprio quello dei sogni? A Catania,

0: dimenticabile, scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menu completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola.
1: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Sono le 17 e un minuto.
3: Bella Radio. Bella Radio.
2: Le previsioni meteorologiche.
3: In collaborazione con Trebi Meteo.
4: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Bella Radio. Nelle prossime ore cielo parzialmente nuvoloso sulla Sicilia, il clima nelle ore serali risulterà ovunque asciutto e nella giornata di giovedì l'alta pressione dominerà la scena meteorologica, favorirà un contesto stabile e in prevalenza assolato con qualche nuvola di passaggio nell'arco della giornata. Le temperature massime saranno piuttosto miti ed estive, visto che localmente si arriveranno a toccare anche i 29-30 gradi. Attenzione invece al vento che tornerà a rinforzarsi e si farà sentire principalmente sulle zone costiere. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.

0: E si sente, un programma ideato e condotto da Mary Milano. C'è E si sente su Bella Radio TV.
1: Sono arrivata di un colore strano, ma che è successo? Perché tengo questi colori? Aspetta che mi devo sistemare. Qui ho dei colori ambigui. No, mo torno, non vi preoccupate. Un attimo, riavviato il tutto. Non mi fate vedere di sto colore che mi può venire un colpo al cuore a me stessa. A me stessa. Intanto buon pomeriggio a tutti i miei cari, ben ritrovati. Inizia una nuova puntata del nostro C'è e si sente. Anche oggi, ovvio che te lo dico a fare, insieme fino alle ore 12, scusatemi, 17, sì, io sono tornata su Antenna 1, brava. Anche oggi insieme fino alle ore 19, quindi come tutti i giorni vi aspetto al 388 8292 885. Questo è il nostro numerino per tutti i vostri messaggi normali, messaggi WhatsApp. Poi vi ricordo che tra un pochino comunque prenderemo anche le telefonate al nostro numero invece per tutte le vostre chiamate, che è lo 095 87 39 658. Ok, l'importante è che voi ci siete, perché io ci sono. Ecco, mi sono tornata di colore normale, adesso va meglio, perché io ci sono, quindi aspetto tutti voi. Oggi sono stata anche brava, guarda, sono arrivata puntualissima, più che mai. Ma che brava la Milani, ma che brava. Niente, i contatti li ho dati, il buon pomeriggio l'ho dato. Siamo pronti? Siamo pronti. Ciao ragazzi, spero che tutto vada come sempre alla grande. Si inizia con Marco Galone, tu a me non mi avrei più.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
3: Bella Radio. Canzoni napoletane.

arrivata anche Fabiana con il suo malessere. Buon pomeriggio ancora a tutti, raga, ritrovati qui su Bella Radio. Tanti messaggini che già arrivano. Come sempre 388-8292-885. Leggo qualcosina perché tra pochissimo avremo l'ospite della giornata, come vi avevo già annunciato ieri. Ciao Mary, per mio marito Davide un ti amo, anche dalla nostra Noemi. Buon pomeriggio, potete mettere il brano da Chiara? Non ho capito quale, tesoro. Ora mi fai capire, intanto arriva Antonio Cannata con Sulo. Torno tra pochissimo.

0: E se il posto più bello per festeggiare fosse proprio quello dei sogni? A Catania arriva Joy Park, il nuovo grande mondo del divertimento per grandi e piccini. Playground, feste da sogno, compleanni, baby shower, sale dedicate alle feste dei bambini e agli eventi degli adulti. Info 375-1417-299. La magia prende vita sabato 31 ottobre con una grande festa in via Acquicella 239. Personaggi Disney, trampolieri, giocolieri e tanto divertimento con bella radio in diretta. Start ore 18. Joy Park, il divertimento non ha età.
1: Devi noleggiare un'auto, ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
2: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
3: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
2: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
3: 342 64 18 410.
4: Saia raddoppia! La qualità e le promozioni di Saia Luxury Food arrivano anche in città. Nasce Luxury Street Food, il nuovo camion con tantissimi preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo. Scegli i tuoi preparati, portali via crudi o già cotti. Se raggiungere Saia a San Giovanni Galermo in via della Montagna 43 di fronte alla Chiesa Madre per te è difficile, adesso Saia arriva più vicino a te. Ti aspettiamo in Corso Indipendenza, all'altezza dell'Istituto Gemellaro. Ordina anche su WhatsApp 351-109-5473. Saia raddoppia. Il gusto si moltiplica.
5: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Ritornati dopo questo bellissimo brano Vida Mi. Allora ci siamo pronti per aprire la telecamera sul tavolo rosso, perché come vi ho detto ieri, perché è stato più attento l'ha sentito, oggi è tornata a trovarci una bellissima voce femminile. Io do il bentornata proprio a lei, quindi 3, 2, 1, telecamera pronta. Olè, Valeria, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a tutti. Ciao Mary.
0: Ciao.
1: Eccoci di nuovo qui.
0: Come stai?
1: Bene.
0: Era da un po' che non ci... tutto bene.
1: Sì,
0: a parte l'influenza che c'è in giro.
1: Vabbè,
0: penso che
1: lasciamo perdere.
0: Ecco, sta
1: che l'ho beccata anch'io.
0: Ecco, visto? È un'epidemia, come dice qualcuno, sì. Non epidemia, epidemia. Allora, è stata una stagione estiva piena, ricca.
1: Sì.
0: Ovviamente nel periodo estivo non ci siamo visti, anche noi siamo stati...
1: No, ci siamo viste prima delle vacanze estive.
0: Esatto. Che abbiamo presentato un nuovo brano.
1: Sì.
0: E adesso siamo insieme proprio perché ce n'è un altro.
1: C'è un altro, un nuovo singolo, Tag cancellato.
0: Raccontami.
1: Sì, è un brano che parla di un amore a senso unico, dove lei dà tutta se stessa.
0: Ok.
1: Ma lui gioca con i sentimenti fino a che lei lo manda a quel paese.
0: E direi.
1: E lo cancella totalmente dalla sua vita. E quindi Tag cancellato.
0: Oh, questo comunque è un argomento che fa parte anche della quotidianità, soprattutto
1: sì.
0: Ai giorni d'oggi. Quindi questo mancava, un brano del genere all'interno, a parte che stronzo sei, giusto?
1: Sì.
0: Ma mancava un brano proprio così, che la donna
1: lo manda a quel paese,
0: lo cancella del tutto.
1: Sì,
0: e ci stava.
1: Sì.
0: Sei sempre alla scelta di questi brani più particolari.
1: Sì, riguardo questo io volevo salutare la mia etichetta, la Blue Music. Perché è stato proprio un pomeriggio insieme a Mario Parise e Nino Marchi, abbiamo scelto questo brano. E tra l'altro, per la prima volta, è stata una donna l'autrice del mio brano. Sì,
0: oh!
1: Voglio salutare Diana Pintiglie.
0: La salutiamo. Come mai è nata allora questa voglia? Così in discussione tra tutti o comunque a te ti ha conquistato al primo ascolto?
1: No, eravamo lì in sala in studio tutti quanti insieme, ascoltando vari brani, quello che poteva andare, che ci ha colpito maggiormente a tutti, anche a tutti, alla mia etichetta, a mio marito.
0: È stato
1: questo quello che ha colpito maggiormente. E l'abbiamo fatto subito, l'abbiamo fatto uscire.
0: Quindi insomma, anche volendo, è stato anche un amore subito, un imprinting. Cioè
1: sì.
0: Subito c'è stato quel colpo di fulmine,
1: sì,
0: tra
1: sì,
0: tutti
1: sì,
0: quelli.
1: Sì, è un brano, anche perché negli ultimi sto uscendo molto brani più movimentati, più... Anche se devo dire la verità, i miei preferiti sono quelli proprio melodici, quelli
0: okay.
1: Belli.
0: Il tipico napoletano.
1: Sì, e tra l'altro... Do un'anticipazione, già c'è un brano in corso.
0: Me lo dici
1: che
0: dopo.
1: A breve registreremo.
0: Me lo dici dopo. Quindi questo è l'ultimo movimentato per dell'anno.
1: Che, estendo
0: l'ultimo anche
1: un
0: dell'anno.
1: Brano,
0: è l'ultimo dell'anno questo.
1: No.
0: Va bene. Quindi questo essendo un brano estivo è stato più movimentato.
1: Sì, più movimentato. Adesso passeremo più avanti a un altro brano.
0: Ne parli dopo.
1: Piano.
0: Voglio sapere intanto chi il video invece qui chi l'ha realizzato.
1: È la Global Digital.
0: Ok, anche qui è lasciato libero arbitrio ai videomaker oppure hai messo qualcosa
1: tuo?
0: No,
1: noi decidiamo sempre tutti insieme, uno dice una cosa, l'altro dice la sua e poi...
0: Unione di idee.
1: Il puzzle esce fuori il videoclip.
0: Soddisfatta al 100% di quello
1: sì,
0: che è stato
1: sì,
0: il prodotto?
1: Sì.
0: Allora che facciamo? Lo dedichiamo a tutte le donne che devono mettere quel benedetto punto che ancora non l'hanno fatto, ragazze!
1: Sì, cancellate se ci sta.
0: Ecco, ascoltate il brano. Vale, presentalo!
1: Tag cancellato.
0: Valeria Giuffrida.
2: Over.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: ritornati indietro, Vale, con uno dei duetti forse più belli, uno
1: bello,
0: dei brani
1: bello,
0: alla quale
1: bello,
0: tieni
1: mi fai
0: di
1: vivere
0: più.
1: E morì con il grande artista Anthony.
0: Sempre bello, sempre attuale, sempre fresco. È uno di quei brani che insomma
1: viene
0: rimane.
1: Sempre voglia di ascoltarlo.
0: Sì, è vero, è vero. Infatti sempre, quasi sempre tu lo proponi anche sì, quando sì, ci sì. sono le serate.
1: Anche perché per me è un grande bagaglio.
0: Certo.
1: Lavorativo, è stata una bella esperienza.
0: Certo, sono passati diversi anni, però insomma
1: rimane sempre.
0: E la musica è questa, no? Poi ogni volta che uno l'ascolta ripensa anche a tutto il trascorso, tutta l'importanza per realizzare quel brano. E visto che prima hai lanciato qualche come dire frecciatina, ritorniamo allora alla chiusura di questo 2026. Ci sarà un brano nuovo?
1: Sì, già c'è. A breve lo registrerò.
0: Ok.
1: Perché chi vive di musica non può farne a meno.
0: Brava.
1: E io sono una di queste. Non riesco a farne a meno.
0: Lo sappiamo bene perché c'è stato il periodo dove non ci sei stata per, ovviamente è nata
1: per
0: la piccola
1: motivi miei, sì,
0: no,
1: personali.
0: Ci sta lì. E poi insomma sei sempre ritornata. Vuoi non vuoi, sempre quei brani li realizzi ed esci fuori. Forse adesso con più frequenza rispetto a prima.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: C'è maggiore.
1: Mi ero un po' lasciata andare.
0: Ma
1: in base a un po' al mondo d'oggi, alla musica che oggi è molto diversa rispetto a prima.
0: Ma se voi cantanti mollate, voi cantanti.
1: Poi, brava, ecco. Dico, perché devo mollare io che ha 12 anni che ci sono qui? Ma mollano
0: brava.
1: Quelli che ha 2 giorni che canto.
0: Brava,
1: scusatemi.
0: Brava. E anche chi non è proprio cantante, ecco, diciamo questo. Senti, dimmi un'altra cosa, quindi sarà il brano chiusura 2026,
1: sì,
0: un brano diverso.
1: Molto
0: lo farai...
1: diverso, molto melodico.
0: Molto melodico.
1: Molto passionale, molto bello.
0: Oh, ci piace già l'idea del passionale. Quindi lo farei venire fuori nel periodo di Natale, o pensi prima?
1: Anche prima.
0: Anche prima.
1: Credo nel mese di novembre.
0: Ok, vediamo, diciamo il
1: vediamo
0: tempo...
1: le tempistiche. Comunque già c'è, a breve lo registrerò. E poi
0: l'arrangiamento è già stato fatto?
1: Già stiamo arrangiando.
0: Ok. Quindi insomma c'è una. Senti, quindi già tu hai lanciato che è passionale. Va bene,
1: sì.
0: Ci soffermiamo lì. Questo possiamo già dire che l'ha scritto? Vorrai dire tutto quando poi verrà
1: fuori? No, lo posso dire. Salvatore Principe, l'autore
0: okay.
1: di Napoli, tra cui quello che mi ha scritto anche il duetto Mi fai vivere e morì, mi ha scritto Tu sei solo mio, mi ha scritto
0: tu
1: il brano dei figli
0: e,
1: sì,
0: bello,
1: ho vari
0: bello.
1: Brani di Salvatore Principe.
0: No, lo sai che non lo sappiamo, non lo sa- diciamo che è una penna che a te piace.
1: Sì, sì.
0: Sei tu che ti affidi a lui.
1: Sì, perché devo dire la verità che scrive delle belle poesie e i suoi brani mi colpiscono, devo dire la verità.
0: Anche perché forse comunque lui già ti conosce, avendo scritto diversi brani per te, già sa bene o male cosa farti ascoltare, cosa non farti ascoltare.
1: Poi quando chiedo un pezzo, lui riesce a...
0: cogliere.
1: Sì, ad indovinare quello che cerco.
0: Scusami, fammi capire, se adesso questo qui t'ha già cancellato, è stata una cosa un po' così, il
1: sì.
0: brano che arriverà dopo, l'hai chiesto tu o te l'è stato proposto?
1: Allora, abbiamo cercato vari brani, ho chiesto a Salvatore Principe, lui mi propone
0: vari canzoni.
1: Sì, sì, sì, vari... adesso non mi viene la parola.
0: Provini.
1: Provini, bravissima. E poi questo mi ha colpito maggiormente.
0: Okay.
1: L'ho acquistato, ho detto questo è mio.
0: Va bene, poi basta, per adesso non ne parliamo più perché altrimenti stiamo dando troppe news.
1: Spiegazioni,
0: esatto.
1: piano, poi ci rivedremo e sveleremo il nuovo singolo.
0: Esatto, intanto diciamo che è uscito il nuovo brano da già cancellato e questo insomma ci possiamo divertire
1: sì.
0: a dedicarlo, non solo a dedicarlo ma anche a divertirci proprio con, perché quando anche c'è questo ritmo.
1: E poi ci sono tanta verità, che ci sono tante donne che non riescono a eliminare dalla propria vita quest'uomo che è soltanto un male alla sua vita, perché l'amore deve dare, non deve togliere.
0: Brava.
1: Ci sono tante donne che non riescono.
0: Delle volte purtroppo pensiamo cambierà, diventerà diverso, tornerà
1: sì,
0: ad essere la persona che
1: noi.
0: Conosci. No raga, l'amore
1: è
0: fila liscio.
1: Ma quando bisogna cancellare, cancelli e vai avanti.
0: Ci sono tante volte le difficoltà da affrontare, tutte le abbiamo affrontate, le cose che sembravano impossibili, ma credetemi
1: nulla
0: che poi si torna a respirare. Brava.
1: Nulla.
0: E proprio per questo dall'amore arrivano i figli, che forse
1: I
0: sono
1: figli.
0: La cosa più bella.
1: Sì, quello è...
0: il grande amore.
1: Sì, quello è il dono di Dio più bello che possa dare.
0: E tu hai voluto proprio realizzare un brano dedicato ai figli.
1: Ai miei figli.
0: Glielo dedichiamo e lo dedichiamo?
1: Sì, dedichiamo ai figli, a tutti i miei figli. E a tutte le persone che sono mamme, sono genitori, dedicatelo.
0: Arriva.

0: bastarda oro follia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia!
1: Le oro follie non si fermano mai! Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi! Oro follia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110, nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
3: Revisione in scadenza.
2: La tua auto è pronta per la strada. Non aspettare, non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme. Controlli completi, professionalità e sicurezza, nel rispetto di tutte le normative. E con ogni revisione ricevi un buono benzina in omaggio. Devi cambiare gomme? Gatto Gomme ti offre pneumatici nuovi in promozione e usato garantito, a prezzi competitivi. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno. A Catania, in via Plebiscito 231. Info 095 723 1314.
4: Inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
5: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
4: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
5: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
6: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
7: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
6: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
7: Polpette, spiedini, involtini, salsiccia ed altre specialità pronte per essere cucinate.
6: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania, in via Gramsci 86.
7: E a Catania, in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
8: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Bella, l'abbiamo riascoltata, sì, Vare.
1: No, sono entrata un poco così.
0: Sì, è bella questa. È bello il video, è bello tutto.
1: Sì, come ti dicevo poco fa, è stato il videoclip più bello che abbia mai girato, perché mi sono divertita tanto. È stato molto particolare.
0: Sì, è particolare, sì, bello. Sì, sì, insomma, sì, un altro lato della donna comandante.
1: Molto,
0: esatto,
1: molto
0: bello, possente, sì. Ci piacciono queste cose. Pensi che arriverà qualche altro brano del genere?
1: Non lo so.
0: Vedremo.
1: Lo scopriremo solo vivendo.
0: Certo, così. Vabbè, ma perché diciamo che comunque tu sei molto istintiva, nel senso, quando senti una cosa che ti piace subito proponi quella. Non c'è altro. Intanto ovviamente attendiamo entro la fine dell'anno il nuovo brano. Intanto però godiamoci Taggio Cancellato, che è l'ultimo uscito.
1: L'ultimo.
0: Anzi, ricordiamo anche un po' tutti i social, come condividere e tutto il resto.
1: Sì, sono su tutti i social, sempre Valeria Giuffrida Official, seguitemi
0: e condividete. Ecco, e soprattutto commentate i brani, mettete i like, fate un po' tutto,
1: facciamoli
0: quello che...
1: Facciamoli girare.
0: Portiamo avanti i nostri artisti. Sei contenta di riproporre prossimamente un brano più melodico?
1: Sì, perché ti era mancato. Dopo tanti brani un po' più
0: movimentati,
1: ci sta. Noi siamo in un periodo più autunno, più calmo,
0: ecco.
1: Quindi già il periodo è
0: ecco,
1: giusto.
0: Ecco,
1: è
0: questo stavo dicendo, forse anche il periodo, perché
1: il periodo
0: in estate non ti viene.
1: No, in estate no, viene più con quel sole, quell'aria frizzante, estiva, più da ballare, da... Invece adesso ci rilassiamo.
0: Ecco, anche se ancora le temperature sono abbastanza,
1: molto
0: diciamo,
1: alte,
0: carine.
1: Però, certo, siamo
0: arriva
1: la stagione è quella.
0: Arriva l'inverno, odioso sì. Inverno. Vedi, già le influenze sono arrivate.
1: Brava, già beccando l'influenza.
0: Ecco,
1: sì. Già siamo in autunno.
0: Brava, esatto, condivido. Va bene, Vale, prima di salutarci, vuoi fare qualche salutino?
1: Sì, saluto tutte le persone che mi seguono, che ascoltano la mia musica.
0: Ho chiuso il microfono, okay. Tranquilla, non si sentiva.
1: Saluto tutti quanti, saluto te e ti ringrazio.
0: E di cosa?
1: Sempre gentilissima.
0: Lo sai,
1: noi
0: quando vuoi.
1: Ci vediamo
0: presto,
1: molto presto.
0: Va bene, intanto ci salutiamo con il nuovo brano Taggio Cancellato. Mi raccomando, richiedetelo anche qui, su Bella Radio. Vale, in bocca al lupo, come sempre, ti aspettiamo.
1: Grazie, ciao.
0: Ciao,
1: alla prossima.
0: Tesoro.
2: Over.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: E se il posto più bello per festeggiare fosse proprio quello dei sogni? A Catania arriva Joy Park, il nuovo grande mondo del divertimento per grandi e piccini. Playground, feste da sogno, compleanni, baby shower, sale dedicate alle feste dei bambini e agli eventi degli adulti. Info 375-1417-299. La magia prende vita sabato 31 ottobre con una grande festa in via Acquicella 239. Personaggi Disney, trampolieri, giocolieri e tanto divertimento con bella radio in diretta. Start ore 18. Joy Park, il divertimento.

0: Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno. Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: rispondi, io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
4: Bella è sempre con te.
5: Bella Radio, canzoni napoletane.
6: Bella Radio.
7: Sono le 18 e 2 minuti. News.
8: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. A Palermo, i sindacati hanno espresso forte preoccupazione per i ritardi riscontrati dagli ispettori sulla realizzazione delle opere urgenti lungo le autostrade Palermo, Messina e Catania-Messina dopo l'ultimatum lanciato dal Ministero. Sull'Etna, la vecchia stazione di partenza di Piazzale Sapienza è stata recuperata architettonicamente e trasformata nell'elegante ristorante The Old Station, un progetto voluto dalla proprietà funivia dell'Etna. Le strade italiane hanno registrato 21 vittime nel primo fine settimana di ottobre, secondo i dati diffusi dall'ASAPS, che segnalano la presenza di incidenti anche in Sicilia e invitano a non abbassare la guardia sul fronte della prudenza. Sono ore decisive per il futuro politico del presidente della regione Renato Schifani e per la legislatura, segnate da forti tensioni all'interno di Forza Italia e da un serrato confronto con i vertici nazionali del partito. A Catania, la Samotta ha celebrato i suoi 25 anni di attività dedicati alle cure palliative, all'assistenza domiciliare e al sostegno delle famiglie nei momenti di maggiore fragilità. Restiamo a Catania, dove l'Hotel Nettuno ospita il 15° congresso regionale della SAIMES, due giornate di confronto dedicate alla multidisciplinarietà e alle innovazioni terapeutiche in cardiologia. Sempre nel capoluogo etneo, il Teatro al Platamone ospiterà il debutto in prima nazionale della tournée de L'Esclusa, il primo romanzo di Luigi Pirandello, riadattato per la scena e diretto da Salvatore Carmine Guglielmino, con protagonisti Deborah Caprioglio e Stefano Masciarelli. Ancora nel catanese, il comune di Riposto si è distinto per i risultati ottenuti nella riscossione dei tributi, ottenendo un contributo di 32.600 euro destinato agli enti virtuosi. In Sicilia, un nuovo incendio si è sviluppato in via Colomba, nella zona del Policlinico, coinvolgendo lo stesso gruppo di edifici abbandonati che erano già stati teatro di un rogo nei giorni scorsi. A Palermo, la polizia ha arrestato due giovani di 18 e 19 prodotti nell'ambito di due distinte operazioni condotte dalla squadra mobile per il reato di detenzione ai fini di spaccio di hashish. Le forze dell'ordine hanno sventato l'ennesima truffa ai danni di un'anziana ad Aliterme, arrestando in flagrante due uomini di origine catanese che avevano inscenato il raggiro del finto carabiniere. A Siracusa, il Consiglio Comunale ha approvato all'unanimità l'atto di indirizzo per la messa in sicurezza, la riqualificazione e la valorizzazione del parco vittime della mafia, noto come Parco Robinson. A Milazzo, Piazza Marconi si prepara ad ospitare la sesta edizione del Meeting Job, una manifestazione dedicata alla sicurezza sul lavoro che unisce momenti di formazione e spettacoli musicali dal vivo. A Priolo Gargallo, il Teatro Comunale ospiterà nei prossimi fine settimana del mese di ottobre la rassegna internazionale Tapsos Guitar Festival, con concerti e masterclass di chitarra. Per lo sport resta aperta la partita per l'assegnazione del logo storico del Calcio Catania attraverso un'asta telematica, con la scadenza per la presentazione delle candidature fissata e le procedure per la vendita del marchio imminenti. Per ora è tutto. A più tardi per i prossimi aggiornamenti.

0: Bella Radio. Bella Radio.
1: Le previsioni meteorologiche.
0: In collaborazione con Trebi Meteo.
2: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Bella Radio. Nelle prossime ore cielo parzialmente nuvoloso sulla Sicilia, il clima nelle ore serali risulterà ovunque asciutto e nella giornata di giovedì l'alta pressione dominerà la scena meteorologica, favorirà un contesto stabile e in prevalenza assolato con qualche nuvola di passaggio nell'arco della giornata. Le temperature massime saranno piuttosto miti ed estive, visto che localmente si arriveranno a toccare anche i 29-30 gradi. Attenzione invece al vento che tornerà a rinforzarsi e si farà sentire principalmente sulle zone costiere. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
1: C'è e si sente, un programma ideato e condotto da Mary Milani su Bella Radio TV.

0: Per costruire, riparare e rinnovare servono gli strumenti giusti.
1: Pippo De King è il punto di riferimento per ferramenta professionale, termoidraulica, materiali per l'edilizia e il fai da te, con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
0: E se vuoi dare un tocco di colore, con il sistema tintometrico trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.
1: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche, perché la protezione viene prima di tutto.
0: Pippo The King, la scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
1: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero I 70.
2: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore. Bella. Bella radio.
3: Canzoni napoletane.

0: La voce di Anthony insieme a Valentina Belli. Ancora un buon pomeriggio a tutti. Abbiamo avuto Valeria fino adesso con noi, adesso però si torna a chiacchierare. Ma per chi è sobbloccata? Niente, raga, ma oggi veramente le cose di oggi sono una cosa esagerata. Mi si è bloccata anche l'immagine di Mary Milani. Andiamo a leggere qualche messaggino, vediamo cosa trovo da queste parti. Ciao, sono Rita da Gaeta. Ciao tesoro, un bacio grande al mio amore, sei sempre il mio grande pensiero di tutti i giorni, perché ecco. Buon pomeriggio Mary, a te e a tutto lo staff, un bacio, un saluto al mio checchino da parte di mamma Stefania. Poi abbiamo un messaggino vocale che adesso andiamo ad ascoltare, vediamo chi è che parla, ascoltiamo.
1: Ciao bella radio, vi ascolto da molti anni, però fateci un favore.
0: Dimmi.
1: Smettetela di fare cantare a Mary Milani, sì, perché sta rovinando tutta la bella radio.
0: Vero? Non la faccio smettere, io ti saluto. Purtroppo però è un male che dobbiamo portarci dietro e ti ho anche mandato in diretta perché io mando sia il bene che il male. No tesoro, purtroppo è un male che ci dovevo portare dietro. Ciao Mary, mi saluti a mio figlio Domenico Marino da parte del papà? Assolutamente sì. E poi c'è anche chi mi richiede la canzone di Ciro Rigione, Mille cose te, per mio marito Salvuccio Manganaro, da parte della sua Tania, Giordana e Matteo. Allora amore, facciamo una cosa, te la faccio ascoltare tra un pochino, perché prima arrivano Giusy Attanasio insieme a Nello Amato con Una storia e Nanno fa. Io torno dopo.

0: non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
1: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
2: Il tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menu completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola.
3: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
4: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
5: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
4: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
5: 342 64 18 410.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

abbiamo riascoltati con questo brano. Ancora un buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati i miei belli. Continuiamo a scrivere, anzi a leggere. Voi continuate a scrivere, io continuo a leggere. 388-8292-885. Ciao Mary, ciao Mimmo, il mio amico che direttamente mi scrive dal Canada. Mimmo, un bacio grandissimo per toi, baby. Poi abbiamo anche... Ciao Mary, potete mettere la canzone di Vezzosi, Il principe e la principessa? Sì, tra un pochino arriva. C'è anche Stefi che dà il buon pomeriggio a tutti noi. A Milana Francesco, il marito Alfio chiama tanto e mi richiede bomba atomica. Weila, la mettiamo dopo? Ragazzi, buonasera, sono stato un po' assente per un piccolo intervento. Sono Maurizio da Bologna e non mi nascondo che mi siete mancati. Vi voglio bene, sempre un catanese canocca. Beddo Maurizio, ma come stai? Spero che insomma non sia nulla di grave, che ti sei ripreso. Ti mando un bacione e tantissimi auguroni. Mi raccomando, adesso rimani con noi. Beh, adesso facciamo una cosa, va. Visto che è arrivato il momento, andiamo ad ascoltarci proprio il mio brano, Sei mio. La devo dedicare a Ciro, mi ha detto dedicami una bella canzone tutta per me. E quindi, detto fatto, Salvuccio, se ci sei la dedico pure a te, a tutti coloro alla quale piace. Raga, arriva la Milani! Sei mio, solo mio. Subito, aumenta il volume!

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
2: Saia raddoppia! La qualità e le promozioni di Saia Luxury Food arrivano anche in città. Nasce Luxury Street Food, il nuovo camion con tantissimi preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo. Scegli i tuoi preparati, portali via crudi o già cotti. Se raggiungere Saia a San Giovanni Galermo in via della Montagna 43 di fronte alla Chiesa Madre per te è difficile, adesso Saia arriva più vicino a te. Ti aspettiamo in Corso Indipendenza, all'altezza dell'Istituto Gemellaro. Ordina anche su WhatsApp 351-109-5473. Saia raddoppia. Il gusto si moltiplica.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio.
2: Bella radio. Canzoni napoletane.

0: siamo ritornati dopo aver ascoltato la voce di Gianluca Capozzi. Ancora un buon pomeriggio a tutti. C'è la mia bella Annuzza, amore. Sei la mia stella del cielo, ti voglio un mondo di bene. Niente, ma quanto sei speciale. Amo, ti mando un bacio speciale tutto per te. Il mio amicone Salvuccio Viscuso. Buon pomeriggio, principessa. Come stai? Vorrei fare un in bocca al lupo a Valeria e complimenti per la nuova canzone. Saluto tutti gli amici che menziono sempre con un ti voglio bene. Anch'io. Mary, mi puoi passare la canzone di Mary Milani? Così facciamo parlare di più a quello. Ma che ignoralo proprio, Salvu. Hanno voglia, sai come si dice? Quando la volpe non arriva all'uva, dice che acerba. Ci sarà qualche qui qua qua. Mary, mi metti la canzone? Ti cercherò, questa è Manola, sì. Ciao Mary, sono Giusy, per mio marito Davide e la mia Noemi, siete la mia vita. Abbiamo anche un messaggino vocale che ascolteremo tra pochissimo, mi sembra che sia Oraziuccio. Mary, un saluto per favore ad Antonio Bonanno, certo amore, te lo faccio. Ascoltiamo il messaggino vocale, vediamo chi è. Orazio.
1: Del mare è il tuo ballerino personale.
0: Il mio ballerino personale, lui? Dimmi, amore. Dove sei, Oraziuccio? Anche perché lui balla sempre con me, fa tutto con me.
1: Mi pare una canzone al piccolo Davide Castagna e anche a suo fratello.
0: Va bene, amore.
1: Che si intitola Non mollare mai, di Gigi D'Alessio.
0: Va bene, tesoro. Un bacio. Ragazzi, buonasera. Sono stato un po'... Ah, questo è il nostro Maurizio. Mi dice, vi sto ascoltando e sto bene. Grazie, siete i numeri uno. Potete mettere Gigi Finizio? Sono sempre in ascolto e vi seguo sempre perennemente dalla mattina alla sera, mo che numero uno. Scusate per la scrittura, ma scrivo con il vocale mentre guido. Non ti preoccupare, mi devi solamente capire. Solitudo mi ha scritto di Gigi Finizio, non ho capito qual è. Aiutami, scrivimi proprio il titolo della canzone che prometto te la faccio ascoltare. Adesso arriva Nando Mariano insieme a Joseph. Andiamo ad ascoltarci, te voglio bene. Io ritorno tra pochissimo.

0: T'ho incontrato, con pensiero t'ho parlato. Quanta volta che sta paura, ha fermato queste parole.
1: Quanta volta m'ha scettato, una cuscina m'ha abbracciato. Quanta frase m'ha

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio.
3: Canzoni napoletane.
2: Bella Radio.
3: Canzoni napoletane.

0: la tua auto è pronta per la strada. Non aspettare, non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme. Controlli completi, professionalità e sicurezza, nel rispetto di tutte le normative. E con ogni revisione ricevi un buono benzina in omaggio. Devi cambiare gomme? Gatto Gomme ti offre pneumatici nuovi in promozione e usato garantito, a prezzi competitivi. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno. A Catania, in via Plebiscito 231. Info 095 723 1314. E se il posto più bello per festeggiare fosse proprio quello dei sogni? A Catania arriva Joy Park, il nuovo grande mondo del divertimento per grandi e piccini. Playground, feste da sogno, compleanni, baby shower, sale dedicate alle feste dei bambini e agli eventi degli adulti. Info 375-1417-299. La magia prende vita sabato 31 ottobre con una grande festa in via Acquicella 239. Personaggi Disney, trampolieri, giocolieri e tanto divertimento con bella radio in diretta. Start ore 18. Joy Park, il divertimento non ha età.
1: Inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
0: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
1: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
0: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: rispondi, io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
4: Bella è sempre con te.
5: Bella Radio, canzoni napoletane.
6: Bella Radio.
7: Sono le 19 in punto. News.
8: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Un'indagine condotta da Elma Research rivela che per il 57% dei pazienti affetti da microcitoma polmonare la diagnosi rappresenta il momento più critico, evidenziando ritardi, disuguaglianze territoriali e difficoltà di accesso alle cure. A Roma, nel quartiere Gianicolense, l'attore Davide è stato investito da una microcar pirata mentre era in monopattino ed è ora ricoverato in prognosi riservata, mentre il guidatore si è allontanato senza prestare soccorso. La procura di Rimini ha eseguito perquisizioni domiciliari nei confronti di 8 agenti della polizia locale appartenenti al nucleo Falchi, indagati a vario titolo per falso in atto pubblico, violenza privata, calunnia e lesioni. Ospite in televisione a Porta, Andrea Sempio è tornato a parlare della sua situazione giudiziaria legata all'indagine della procura di Pavia, ribadendo di vivere con grande difficoltà e respingendo ogni accusa. Alta tensione nell'aula della Camera dopo le votazioni sulla legge elettorale e sulla commissione parlamentare antimafia, con il capogruppo del Movimento 5 Stelle Riccardo Ricciardi, che ha difeso la figura di Roberto Scarpinato. Sui mercati finanziari

meteo agli amici di Bella Radio. Nelle prossime ore cielo parzialmente nuvoloso sulla Sicilia, il clima nelle ore serali risulterà ovunque asciutto e nella giornata di giovedì l'alta pressione dominerà la scena meteorologica, favorirà un contesto stabile e in prevalenza assolato con qualche nuvola di passaggio nell'arco della giornata. Le temperature massime saranno piuttosto miti ed estive, visto che localmente si arriveranno a toccare anche i 29-30 gradi. Attenzione invece al vento che tornerà a rinforzarsi e si farà sentire principalmente sulle zone costiere. Tutti i dettagli in merito sulla app di Trebi Meteo.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È Bella.
1: Bella Radio.
2: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Oh, Bella Radio.
3: Canzoni napoletane.
0: Su Bella Radio, Antonio Zinna con Non sei un'avventura.

0: super grande affare vendere da orofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia!
1: Le orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Il tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menù completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola.
3: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
4: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
3: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
4: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
3: 342 64 18 410.
5: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
6: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
5: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! 2 fette di pesce spada, 2 gamberoni, 2 calamari e un primo a scelta per 2 persone a soli 15 euro.
6: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
7: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
8: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
7: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
8: Polpette, spiedini, involtini, salsiccia ed altre specialità pronte per essere cucinate.
7: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania, in via Gramsci 86.
8: E a Catania, in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace. Aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
9: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
10: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: sei un artista neomelodico?
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.
5: Bella Radio.
6: Canzoni napoletane.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
0: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
3: Saia raddoppia! La qualità e le promozioni di Saia Luxury Food arrivano anche in città. Nasce Luxury Street Food, il nuovo camion con tantissimi preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo. Scegli i tuoi preparati, portali via crudi o già cotti. Se raggiungere Saia a San Giovanni Galermo in via della Montagna 43 di fronte alla Chiesa Madre per te è difficile, adesso Saia arriva più vicino a te. Ti aspettiamo in Corso Indipendenza, all'altezza dell'Istituto Gemellaro. Ordina anche su WhatsApp 351-109-5473. Saia raddoppia. Il gusto si moltiplica.
4: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Oh, oh, oh.
6: Canzoni napoletane.

0: E se il posto più bello per festeggiare fosse proprio quello dei sogni? A Catania arriva Joy Park, il nuovo grande mondo del divertimento per grandi e piccini. Playground, feste da sogno, compleanni, baby shower, sale dedicate alle feste dei bambini e agli eventi degli adulti. Info 375-1417-299. La magia prende vita sabato 31 ottobre con una grande festa in via Acquicella 239. Personaggi Disney, trampolieri, giocolieri e tanto divertimento con bella radio in diretta. Start ore 18. Joy Park, il divertimento non ha età.
1: Inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
2: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
1: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
2: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Bella Radio. Bella Radio.
5: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: con te.
1: Bella radio, canzoni napoletane.
2: Bella radio.
3: Sono le 20 e 2 minuti.
1: News.
4: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. A Palermo, i sindacati hanno espresso forte preoccupazione per i ritardi riscontrati dagli ispettori sulla realizzazione delle opere urgenti lungo le autostrade Palermo, Messina e Catania-Messina dopo l'ultimatum lanciato dal Ministero. Sull'Etna, la vecchia stazione di partenza di Piazzale Sapienza è stata recuperata architettonicamente e trasformata nell'elegante ristorante The Old Station, un progetto voluto dalla proprietà Funivia dell'Etna. Le strade italiane hanno registrato 21 vittime nel primo fine settimana di ottobre, secondo i dati diffusi dall'ASAPS, che segnalano la presenza di incidenti anche in Sicilia e invitano a non abbassare la guardia sul fronte della prudenza. Sono ore decisive per il futuro politico del presidente della regione Renato Schifani e per la legislatura, segnate da forti tensioni all'interno di Forza Italia e da un serrato confronto con i vertici nazionali del partito. A Catania, la Samotta ha celebrato i suoi 25 anni di attività dedicati alle cure palliative, all'assistenza domiciliare e al sostegno delle famiglie nei momenti di maggiore fragilità. Restiamo a Catania, dove l'Hotel Nettuno ospita il 15° congresso regionale della SAIMES, due giornate di confronto dedicate alla multidisciplinarietà e alle innovazioni terapeutiche in cardiologia. Sempre nel capoluogo etneo, il Teatro al Platamone ospiterà il debutto in prima nazionale della tournée de L'Esclusa, il primo romanzo di Luigi Pirandello, riadattato per la scena e diretto da Salvatore Carmine Guglielmino, con protagonisti Deborah Caprioglio e Stefano Masciarelli. Ancora nel catanese, il comune di Riposto si è distinto per i risultati ottenuti nella riscossione dei tributi, ottenendo un contributo di 32.600 euro destinato agli enti virtuosi. In Sicilia, un nuovo incendio si è sviluppato in via Colomba, nella zona del Policlinico, coinvolgendo lo stesso gruppo di edifici abbandonati che erano già stati teatro di un rogo nei giorni scorsi. A Palermo, la polizia ha arrestato due giovani di 18 e 19 prodotti nell'ambito di due distinte operazioni condotte dalla squadra mobile per il reato di detenzione ai fini di spaccio di hashish. Le forze dell'ordine hanno sventato l'ennesima truffa ai danni di un'anziana ad Aliterme, arrestando in flagrante due uomini di origine catanese che avevano inscenato il raggiro del finto carabiniere. A Siracusa, il Consiglio Comunale ha approvato all'unanimità l'atto di indirizzo per la messa in sicurezza, la riqualificazione e la valorizzazione del parco vittime della mafia, noto come Parco Robinson. A Milazzo, Piazza Marconi si prepara ad ospitare la sesta edizione del Meeting Job, una manifestazione dedicata alla sicurezza sul lavoro che unisce momenti di formazione e spettacoli musicali dal vivo. A Priolo Gargallo, il Teatro Comunale ospiterà nei prossimi fine settimana del mese di ottobre la rassegna internazionale Tapsos Guitar Festival, con concerti e masterclass di chitarra. Per lo sport resta aperta la partita per l'assegnazione del logo storico del Calcio Catania attraverso un'asta telematica, con la scadenza per la presentazione delle candidature fissata e le procedure per la vendita del marchio imminenti. Per ora è tutto. A più tardi per i prossimi aggiornamenti.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

come deve andare. Immaginate voi, miei cari amici. Oggi come oggi, terra, quando ci sta guaiando. Un padrone di casa, la luce, l'affitto, la spesa. Euro che ci ha rovinato. La gente dice come va. E come va?

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Acitrezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio. Canzoni napoletane.

arriva quell'attimo dove gli occhi si incontrano, quasi come un miracolo, i pensieri si toccano.

0: evento speciale? Merita di essere indimenticabile? Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menù completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola.
1: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
2: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella. Perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore.

0: rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Bella.

sta sera non sia stessi tutti i sera, amore mio. Non leggo dentro a luce, stai dicendo una bugia. E gli arrivo che stai passando così tutta la vita mia. Perché se dice vero, mi distruggio bene mio.

casa manco reddimo quasi tutta la vita mia, e che nessuno ti ha rubato niente coro mio. Io senza te vorrei ogni momento di gelosia, ma tu fai finta di niente e vuoi spezzare il suo coro mio.

0: artista neomelodico.
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.
5: Oh, bella, bella, bella radio.
6: Canzoni napoletane.

0: canzoni napoletane.
1: Basta di guardare in da chi stuoglio e cammina pa mano fuori mare. Ma basta di incontrare per due minuti e ma basta capire in mezzo di dita. Ma basta che ti vedi so contenta una volta in mezzo a 10 appuntamenti. Ma basta un miracolo ogni tanto ad un pensa che si innamora di me.
2: Ma basta solo che mi stai vicino e non mi importa che non mi fa bene. Io cambio male quando stai lontana perché sono troppo innamorato di te. Ma basta l'ombra tua che sono contenta, ma basta sto sorriso accattivante, ma basta solo che...

basta che ti faccia l'uregale e ti sta a fianco se ti sento male, ma basta che mi dice una parola, perché se era paura che tu mi piaci, ma basta poche te perché sei bello, che sto respiro caldo con la spalla, ma basta di pensare a caramelle, solo che tu riesco a pazzire.

0: canzoni napoletane.
1: Tinte rosa fuori una finestra, ma non resta niente se non c'è stai tu. Puro sole a piccio sto dormiente, e nemmeno vento ma può far studare.

0: bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento, bella è sempre con te. Bella.
1: Bella radio. Canzoni napoletane.
2: E si non scini sai un copo, non mi va nada buonanotte, ma chi c'è?

0: Bella Radio.
1: Sono le 22 in punto.
2: Bella Radio.
3: Canzoni napoletane.

Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.

Sarebbe assurdo nasconderti che ti amo. Basta guardarmi negli occhi e mi si legge chiaro. Amo tutto di te, anche i difetti che hai. Sono vita per me e tu lo sai. Anche quando a volte mi fai arrabbiare, basta un tuo sorriso per farti perdonare. Ed è proprio in quel momento che capisco che senza di te non trovo pace dentro di me. Ma chi so pazzi te? Ed è giusto, ca tutte queste le ha sapere.

noi stiamo ancora qua, senza mai ci abbandonare. Scritto in coppa a pelle e scritto in coppa a cuore, Sebbi.

0: bella radio. Bella radio. Canzoni napoletane.
1: Se la mattina mi scetasse non ci stai, e se in un giorno tu morisci,

Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore.

si chiama vita. E perché la vita si per me. E vota, non do saccerice la parola che la approva. Ma tu mi puoi capire, papà. Può sempre contare con me. Non ti scorda mai. Papà, sta sempre non passare a te.

e me ne stai cacciando a rindo cor. Sono troppo assai sbagli insieme a te.

0: Per rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio. Canzoni.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio.
2: Bella radio. Canzoni napoletane.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella Radio.

diamanti. Due giochi di mani, di corpi bagnati che si uniscono soltanto per poche ore con le lacrime di questa vita mia. O sa, ci si sposate, tiene una famiglia, ma che colpo tengo si muore in gelosia quando penso che avessero morendo lì il tuo posto mio. Sì, faccio alcuni conti del tempo per diventare quel sentimento che nasce e cresce dentro di

ciao, e poi si va via per paura della gente. No, ma la vita dell'amante non si può fare. E scegliere, o stai insieme a essa, oppure devo strisciare la vita insieme a me.

0: canzoni napoletane.
1: Sapo da Marzellino, che tu bagni rimane sportivo, pochi sono buona divina, e tu sei una cassa.

la fa spese, stata a corte mi salire, come va freddo stasera, non deve stare leggero, che piglio subito un raffreddore, e se stai malato, chi che viene la pazienza e sta vicino a te, come faccio io, come sono scemo che te voglio bene ancora, tu scrivo sempre pure in te canzoni, ti ha già accattato pure un regalo per Natale.

Lui che ha spento la tua luce e ti ha rubato segno e croce. Quando parli non ti sente, non ti fa mai complimenti. Non ti porta mai un regalo perché è troppo materiale. Non gli scappa una guaglione, un piezze mascalzone.

Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.

0: disponibile per tutti i dispositivi.
1: Bella, bella radio. Canzoni napoletane.

0: bella radio.
1: Bella radio. Canzoni napoletane.

al chiaro di luna sulla riva del mare. Chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore.

Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore.

Non sai perché ti sto cantando questa canzone. Forse perché sono scemo una volta ancora. Se eravamo a porto lo coro, ci trovavamo ancora e ti cammeramo a per rindivichi chi sta amore. Ma che già fa? Ma che già fa se tu sei la croce mia?

0: vivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella Radio.

0: Quando uomo può partire, mi raccomando, si va lontano. La cartolina, non da scordare.
1: E tu te l'hai portata la cartolina? No, non te l'hai portata. Papà, spero solo che ti stai divertendo. Sicuramente ti hai incontrato tutto noi. Pino Danilo, Massimo Traino, Renato Caratone. Io non lo so se mi stai sentendo, come dice mamma. Ma se ovvero è così, a noi ci manca assai. E Napoli.

0: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
1: Bella radio. Canzoni napoletane.
2: Settembre del 43. Napoli, con un'immaginaria penna, bagnando il pennino nel sangue, scrive la pagina più bella della sua storia. Lo scommisso, senza conoscere la parola guerra, iniziò la guerra. Si arma, si porta in prima linea e combatte. E muore per liberare la sua Napoli. Ottobre del 43. Con l'occupazione delle truppe alleate, Napoli scrive la pagina più brutta della sua storia. Fame, miseria, disoccupazione

canzoni napoletane.

0: quando notte se fanno in nottata, perché nata per ti sacerata, per duro coraggio se gli rindo lieta, a domanda persona, forse insieme a te.
1: Canzoni napoletane.